0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana. Yeah!

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
3: Giusto.
2: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
3: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
2: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
3: Ma come da capo?
2: Sicuro che non è lunedì, giusto?
3: Ma mercoledì!
4: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: prima di 19 euro e la tua carta Fantronic, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
2: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
1: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni.

0: bere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027. Finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.

Sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte d'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore ancora acquazzoni al nord sulle regioni centrali tirreniche e in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche

0: con pochi collaboratori e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Christmas. Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 9 ottobre 2026. Ultimo spettacolo, il Pentagono ha deciso di trasmettere in diretta televisiva streaming pubblica la fucilazione di Nihal Malik Hassan il prossimo 3 dicembre. È un ex psichiatra, dell'autore della strage, una strage avvenuta nel 2009. Ci furono 13 morti in una base militare degli Stati Uniti. Orrore familiare, shock in Gran Bretagna, fu un suicidio collettivo, l'annegamento di tre sorelle a Brighton, lo ha certificato un'indagine di una coroner. La loro mamma era morta affogata 16 anni fa, una tragedia familiare straziante dunque, ma è per qualche verso inspiegabile, frutto probabilmente del riemergere ad oltre 15 anni di distanza di un dolore insostenibile per la perdita di mamma. In 10 anni, più 43% dei reati contro i minori in Italia, maltrattati in famiglia, poi violenze, lo dice il rapporto 2026 Terre des Hommes. Il ministro Crosetto, quello della difesa, annuncia 500 militari italiani in Arabia Saudita e io pago, dice il contribuente. L'Italia infatti copre oltre il 33% delle missioni in Unione Europea. La riforma elettorale diventa legge, la maggioranza supera la prova del voto segreto, l'opposizione dice si tratta di una legge truffa, la Meloni spiega torna il voto di preferenza, siamo compatti e decisi, avanti così. Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Si tratta della 19ª donna sulle 123 onorificenze nella storia. A Milano conferma la condanna all'ex sindacalista accusato di stupro. La Corte dice che non c'è la soglia minima di durata. Il no della vittima vale anche dopo i 30 secondi. Incidenti sul lavoro inesorabili, ancora due morti, un operaio a Roma investito da un'esplosione ad Avellino, un altro caduto da 13 metri. Il governo ha una richiesta da parte dei comuni, quale? Di avere a disposizione della manovra circa 1 miliardo per 4 emergenze, centralità dei territori, questo la parola d'ordine. Raid russi su 2 bus in Ucraina, decine di morti, almeno 30, mezzi di linea con a bordo civili erano. E in Polonia un quindicenne ammazza la bidella a scuola, accoltella anche altri 2 e accoltella anche il preside. La tragedia dunque. L'attacco russo a Kramatorsk, dice Zelensky, non resterà senza risposta. Poi annuncia oggi e domani un team ucraino negli Stati Uniti per i colloqui. Dice Rocco Siffredi. Io mi rendo conto che viviamo in un mondo completamente nuovo. Oggi sono tutti contenti e anzi si fanno chiamare content creator. Sono dei piccoli imprenditori. Rocco, grazie dell'informazione. Lo sport, il basket, l'Eurolega in trasferta alle squadre italiane. Milano va KO col Maccabi Tel Aviv. Bologna invece vince a Monaco di Baviera col Bayern. Un weekend vroom vroom, motori al massimo, Formula 1 a Singapore, dice Antonelli, leader del mondiale, farà il massimo per vincere. E dopo la tappa asiatica si andrà in Texas. Motociclismo invece in Indonesia, Martin annuncia ho fiducia nella moto. Marc Marquez però è lì a meno 2 dal connazionale. Il 25 ottobre poi si correrà in Australia. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Buongiorno. In Lombardia, sulla statale 394 del Verbano orientale, traffico rallentato, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Pino sul Lago Maggiore. In Umbria, sulla statale 3 Vistiberina e 45, ci sarà riduzione carreggiata con lavori. Dalle 10 di questa mattina fino alle 18 del 15 di ottobre tra San Gemini Nord e San Gemini Sud, direzione Orte. In Lombardia, sulla statale 342 Briantea, fondo stradale dissestato dopo l'urate Caccivio e prima dell'incrocio di Vedano-Olona. In Basilicata, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel presso lo svincolo di Lauria Nord. In Umbria, sulla statale 385 delle Tre Valli Umbre, c'è senso unico alternato causa lavori tra l'incrocio Capodacqua e la rotatoria strada provinciale 477. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, c'è senso unico alternato con lavori tra la variante di Nuraminis e l'incrocio variante di Serrenti. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: bene
1: benissimo
0: questa giornata. Eccoci qua, guarda, guarda che squadra abbiamo oggi.
1: C'è proprio da fare l'appello oggi. Allora, Andrea Mazzella presente, Paolo Guarnieri presente, Max Pierucci presente, Luca Camorcia o la giustificazione? No, no, però è presente. No. Cioè.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno amici. Cioè.
1: E poi voi, molto presenti con i vostri messaggi al 331-995-0095, state già prendendo il bigliettino al bancone della saluteria.
0: Il bancone della saluteria che alle 7.30 ci porta via.
1: No, potete anche addirittura prenotarvi, con potete mettere a quest'ora, potete fare il saluto o un augurio a... e noi ve lo facciamo a quel minuto lì.
0: E voi,
1: va bene?
0: E voi, prenotate, se volete, lo registrate.
1: Esatto, 331-995-0095.
0: Buona.
1: Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno anche da me. Dai che è venerdì ed è San Dionigi e San Ferruccio. Auguri a tutti Dionigi e Ferruccio di buon onomastico, è vero Roberto?
1: Assolutamente, si fa gli auguri a Dionigi e Ferruccio. E poi c'è questa frase meravigliosa di questo venerdì, un po' scanzonata, una frase di Arthur Bloch che dice: in una gerarchia ogni membro tende a raggiungere il proprio livello di incompetenza.
0: Quando... Ciao piccolini. A Radio Italia mancano 20 secondi alle 7. Ciao piccolino.

0: Cuoricini piccolini, cuoricini come cose a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno, buongiorno, buongiorno per tutto il weekend. Oh yeah, buongiorno Radio Italia, buongiorno da Andrea da Pavia e dai che è venerdì!

0: Un po' di messaggi al 331-995-0095. Buongiorno, potete fare gli auguri a mia figlia Arianna per i suoi 27 anni da parte della mamma Anna, papà Alberto, e dalle sorelle Francesca e Alessia da Brugherio. Grazie, auguri Arianna!
1: Tanti tanti auguri, poi buongiorno piccolini, fate un augurio speciale a Ivano, che oggi è venerdì, Sasà da Tursi.
0: Vai Ivano!
1: Ciao Ivano, fai il bravo, dai!
0: Buongiorno piccolini, potete salutare i miei genitori Benedetta e Pino da sua figlia Doriana. E poi ce ne vi siete prenotati con il numerino al bancone?
1: Si sono prenotati
0: al bancone della saluteria.
1: Non ci credo, si sono prenotati.
0: Sì, vi siete prenotati. Dice buongiorno. Potete dirci quando direte il nostro messaggio? Adesso non voglio leggere tutto perché non lo
1: leggeremo. Perché se no togliamo.
0: Però come facciamo a fargli capire che sono loro?
1: Allora diciamoglielo, dobbiamo dirglielo.
0: Allora lo leggo adesso e anche dopo.
1: Del soccorso di Lodi.
0: ATA Soccorso di Lodi, siamo un trasporto di idealizzati, un saluto da tutti noi. Avvisateci quando lo dite che registriamo. Allora, lo diciamo tra pochissimo.
1: Quando lo diciamo?
0: Intorno alle 7:18. Dopo overdose d'amore di zucchero, allora, quindi pronti a registrare.
1: Alle 7:18, cari amici, noi
0: dopo zucchero
1: lo diciamo.
0: Va bene. Dai. Ora c'è il nuovo Disco Italia.
1: È venerdì.
2: Disco Italia. Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardiniere.
7: È Osvaldo.

legale. Ho bisogno d'amore.

0: C'era una cosa che dovevamo fare dopo Overdose d'amore. Ah, sì, sì, sì.
1: Dobbiamo.
0: Allora, pronti a registrare?
1: C'era un messaggio. Sì, devono registrare.
0: Perché si sono prenotati al bancone della saluteria con il numero 570.
1: Ah, il numero 570.
0: Sì, perché è il numero alto qua, c'è tanta gente.
1: Siete pronti? Allora, attenzione.
0: Allora, registrate, vai. Buongiorno, potete salutare Ata Soccorso di Lodi, siamo un trasporto di alizzati, un saluto da tutti noi, grazie per quello che ci scrivete, magari i complimenti non li leggiamo per non lodarci e imbrodarci, anche se siete, se arrivate da Lodi, se lo dite in radio avvisate che registriamo, grazie mille e ci auguriamo abbiate registrato.
1: Grazie.
0: Un saluto grande da Radio Italia, solo musica italiana.
1: E anche un grande abbraccio. Buongiorno, potete fare gli auguri ad Andrea e Michela di Ostia per il loro 16° anniversario di matrimonio, grazie, ciao piccolini.
0: Auguri Andrea e Michela.
1: Buon anniversario.
0: Buongiorno piccolini, tanti auguri a Sara da Pino, Sara 32 anni.
1: Buongiorno, potete salutare mio papà Marco da sua figlia Martina.
0: Ciao
1: papà
0: Marco.
1: Marco, ciao papà Marco, ciao Martina.
0: Ma guarda un po' chi è arrivato stamattina, lo chef Antonino Cannavacciuolo, cosa ci fa qua?
2: Allora, sapete che giornata si celebra oggi in tutto il mondo?
0: Quale?
2: Oggi si celebra una delle coppie più amate a tavola.
0: Cioè?
2: Pizza e birra, voglio.
0: Ah, e secondo lei, chef, funziona questo abbinamento?
2: Allora, l'abbinamento dovrebbe funzionare per una questione di gusto. La freschezza e le bollicine della birra aiutano a bilanciare la parte più ricca e saporita della pizza.
0: E con quali tipi di birra si possono abbinare le pizze?
2: Allora, le birre più leggere possono accompagnare bene le pizze vegetariane, mentre le birre più strutturate si sposano con condimenti di carne e sapori più intensi.
0: E lei è favorevole a questa accoppiata pizza e birra?
2: A dire la verità, no.
0: Ah.
2: Ma la giornata internazionale della pizza e birra, pensate, è nata nel 2016 per iniziativa di un pizzaiolo americano. E qua si spiega tutto, voglio. Adios! Ah,
3: ecco. Voglia di montagna, trasport, terme e relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
7: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: C'è un posto dove tutto può accadere.
6: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
7: Cos'è questo posto?
8: È l'albero di molto lontano.
5: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
8: È fantastico.
5: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: sul filo, Pierci, Hard Italia, solo musica italiana, ed è arrivato il suo momento.
1: È il suo momento, direttamente dalla redazione di Sky TG24,
0: Monica Peruzzi.
2: Ciao ragazzi, buon venerdì a tutte e tutti, buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno.
1: Anche a te, Monica.
2: Allora, vi avevo promesso che vi avrei raccontato qualche storia africana e
0: sì,
2: ne ho pronta già un'altra. Siamo su tutt'altro campo, perché si passa dalla politica della scorsa settimana alle passerelle dell'alta moda.
0: Mm-hmm.
2: E lo facciamo con Rachel Ogiuroni, che
0: sì,
2: ha 22 anni, è di Lagos, che è la città principale, la più grande città della Nigeria, e lei l'ha trasformata nella sua passerella personale prima di essere notata, niente poco di meno che da Chanel, e poi aver sfilato a Parigi al Grand Palais. Quindi a 22 anni ha realizzato quello che era il suo sogno. Come è
0: sì,
2: successo? Lei ha lavorato a stretto contatto con la sua migliore amica, è una stylist designer, si chiama Debbie Fashinga. Ha iniziato ad attirare l'attenzione online, sui social, neanche a dirlo, con video di fit check nei quali la sua camminata da passerella

0: e i suoi look che sono ricchi di riferimenti tradizionali proprio africani, nigeriani, mm-hmm. si confrontavano con l'eredità massimalista di Nollywood, che non so se sapete ma è la terza industria cinematografica al mondo per affari dopo Hollywood e Bollywood. Nei video che sono diventati virali si vede attraversare Lagos con gonne con colori sgargianti, frange, coordinati animalier che immagino sappiate esattamente cosa sono, vero?
1: Sì,
2: sì.
0: Proprio siete preparatissimi sull'animalier.
1: Sì, sì, sì,
0: va
1: sì.
0: bene, vi perdono.
2: Grazie.
0: Il tutto mentre chiaramente va al mercato, ritira il giornale, porta in equilibrio sulla testa un cesto alla maniera tradizionale africana. Mm-hmm. E questo è un espediente che ha funzionato proprio perché è semplice e magnetico. Della serie, se il mondo della moda non è immediatamente accessibile, costruiscine uno intorno a te. È un aspetto che Ujuromi ha continuato a valorizzare attraverso la sua piattaforma culturale, si chiama The Process Africa, ed è però cauta nel descrivere tutto questo come un successo arrivato da un momento all'altro. Dice: è una serie di eventi che si sono sommati nel tempo, non sono cose che succedono dall'oggi al domani. E come diciamo tutti, bisogna lavorare, crederci, per sperare di ottenere qualcosa. Il messaggio è: si può sognare, si può credere in qualcosa e può semplicemente funzionare. Puoi segnare te stessa dentro una vita impossibile anche se nessun altro riesce a capirlo. Quindi ragazze, sognate, credeteci, provate a realizzare i vostri sogni, nulla è impossibile là fuori.
2: Hai ragione, è proprio così, Monica.
1: Grazie Monica.
0: Ciao ragazzi, buon venerdì,
2: anche
0: buon fine settimana, anzi.
2: Anche a te, grazie.
1: Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24.

0: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango a Radio Italia, solo musica italiana. Da domenica 11 ottobre in diretta sul 9 e in streaming su Discovery Plus torna Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.
1: Interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco.
0: E quest'anno Che Tempo Che Fa raddoppia. Dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche Il Tavolo con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma.
1: Che Tempo Che Fa ogni domenica alle 19:30 e con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ogni mercoledì alle 21:15 sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Beamer. Energia positiva.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre.

0: E dalle 9 alle 21 Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi
3: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì Gimmo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: Zero Uno Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: una storia importante. Eros Ramazzotti a Radio Italia, solo musica italiana, e oggi è la giornata delle novità musicali.
1: Perché è venerdì.
0: E ne abbiamo una adesso. Maledetto settembre è il nuovo singolo di Orietta Berti con Nina Zilli e Danti, e racconta come sia difficile, terminata l'estate, tornare alla quotidianità. È un pezzo leggero ma che dà la carica per ripartire.
1: La soddisfazione più grande, dice Danti, è di essere riuscito a far dire ad Orietta ciumbawamba, mentre Nina Zilli ha dichiarato: maledetto settembre è stata un'occasione incredibile per divertirci e surfare sull'ultima onda estiva.
0: Allora, maledetto settembre, Orietta Berti, Nina Zilli e Danti.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: facendo Palermo-Lecce per una formazione scout. Ciao a tutti e grazie. Ci avevano mandato anche un buongiorno. Buongiorno.
1: Un buongiorno.
0: Non vi preoccupate che poi lo manderemo, ecco, anche.
1: Lo ascolteremo.
0: L'abbiamo ascoltato anche.
1: Sì, sì, sì, lo abbiamo archiviato.
0: Buon viaggio.
1: Più avanti. Ciao ragazzi. Ci sono altri saluti. Allora, Federico saluta le maestre Ilaria, Simona e Antonella della scuola Stoppani di Seregno. Quindi le salutiamo anche noi. E sono Carolina. Vorrei fare gli auguri a mia sorella Antonia per il suo compleanno. Grazie, auguri Antonia.
0: Quando era d'Italia solo musica italiana, mancano 30 secondi alle 8.
2: Auguri anche a te, Antonio.
0: No, non festeggio nulla.
2: Vabbè, Antonio.
0: Festeggio che è venerdì.
2: Vabbè, Antonio, auguri.

0: fa sentire bene. E amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.

0: Via libera definitivo alla legge elettorale, la maggioranza supera la prova del voto segreto, Meloni esulta, per le opposizioni è una truffa verso i ricorsi alla Consulta. Ma il centrodestra potrebbe vincere solo con Futuro Nazionale, la simulazione di Utrend per Sky TG24 e dal sondaggio emerge che gli italiani apprezzano le preferenze. Escalation russa in Ucraina, raid su due autobus a Kramatorsk, almeno 33 morti, oggi l'incontro dei negoziatori di Kiev statunitensi, invitati anche NATO e alcuni paesi europei. Quarto atto della protesta degli studenti in Francia, tra tensioni e centinaia di fermi, il governo annuncia 3.000 supplenti, il richiamo dell'Unicef alla polizia, basta violenze. Ex Ilva, da oggi stop alle attività dell'area a caldo a Taranto, poi toccherà a Genova e Novi Ligure, dopo l'incontro con il governo i sindacati proclamano lo sciopero per lunedì. Da una minicar nera aggredisce bici e monopattini a Roma, denunciati nuovi casi nelle ultime ore, l'attore Jacopini è ricoverato in prognosi riservata. Piogge e forte temporali al centro-sud, allerta arancione in Campania e Lazio, gialla in altre 14 regioni, bomba d'acqua nel napoletano, allagamenti, alberi caduti. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, la poetessa e saggista canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice ci sono lavori di manutenzione, quindi corsia chiusa dopo la variante di Nuraminis e prima della variante di Serrenti. In Calabria, sulla statale 283 delle Terme Luigiane, lavori di manutenzione dopo Terme Luigiane e prima dell'incrocio di Fagnano-Castello. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicola, rallentamenti per lavori di manutenzione prima di Siracusa Nord dopo l'incrocio di Priolo-Gargallo, direzione Messina. Sulla statale 115 sud occidentale Sicula, rallentamenti per lavori sull'incrocio Modica Nord. Strada statale 194 Ragusana, direzione incrocio Trapani, strada statale 113 settentrionale Sicula. Nel Lazio, sulla statale 2 via Cassia, traffico intenso con rallentamenti tra incrocio La Storta, statale 493 Claudia Braccianese e l'incrocio di via Trionfale. Direzione incrocio via Flaminia. In Campania, sulla statale 7-4 via Domiziana, tratto chiuso per allagamento tra l'incrocio Lago di Patria, statale 162 della Valle Caudina, statale 7-4 e l'incrocio Licola Mare. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: addosso e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno, buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno, oh yeah. Saluti e baci da Gio da Cagliari, qua piove oggi, ciao.

0: Nicolina da Cagliari, da Cagliari.
1: Ecco, sta piovendo a Cagliari.
0: Sta piovendo.
2: Insomma, dai. Sta piovendo a Cagliari, ma poi c'è sole.
1: Scusate se non riusciamo a mandare tutti i buongiorno che ci inviate, eh. Abbiate pazienza che poi uno alla volta passa.
0: Assolutamente.
1: Nel corso dei giorni.
0: Sì, sì.
1: Non vi preoccupate, ecco. Poi dobbiamo salutare Leonardo e fare tanti auguri di buon compleanno a suo papà Leonardo, che ha 8 anni, e il compleanno di Leonardo sarà martedì prossimo. Mi raccomando, scrivici anche martedì.
0: Dai, così facciamo gli auguri anche a te. Ciao Leo, un abbraccio grande.
1: E oggi abbiamo detto giornata di novità, sì, discografiche, novità musicali molto importanti, e oggi abbiamo anche l'onore di presentarvi il primo singolo del nuovo progetto discografico di Marco Mengoni, dove fragilità e consapevolezza convivono in un brano dal pop sofisticato, caratterizzato da una scrittura intima che fa dialogare Marco con se stesso.
0: Per 7 settimane, dal 5 novembre al 19 dicembre, allo Sbagliato, il nuovo spazio milanese, Marco Mengoni si esibirà in 26 show. Saranno serate uniche, una diversa dall'altra, da vivere offline. Infatti, all'ingresso il telefono verrà riposto in una custodia richiudibile, perché conterà solo il momento da vivere fino in fondo con Marco, con Marco Mengoni.
1: Nessuno che si mette lì col telefonino davanti a registrare.
2: Sai che questa è una bella
1: idea.
2: È una bella idea. Dovremmo farlo anche quando entriamo in casa. Mettiamo il telefono dentro una custodia.
1: Ogni tanto fermiamo sti telefoni.
2: Non è male.
1: Ma ascoltiamo
2: idea,
1: il nuovo di Marco Mengoni, Giornate perse.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Sesso debole, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, il nostro sito si è rinnovato. Su radioitalia.it ci sono due gran belle novità: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette,
1: e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore e Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e tanto tanto tanto altro.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
7: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
6: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
14: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
15: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
16: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.

0: quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
1: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
0: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
2: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
6: La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo visto tutti le immagini, anche piuttosto commoventi, dell'ultima partita di Messi con la nazionale argentina. Il fuoriclasse ha infatti detto addio alla maglia albiceleste nella partita contro il Benin.
1: Tra i colleghi che l'hanno sempre amato c'è Antonio Cassano, che addirittura l'ha considerato il più grande giocatore della storia. Max, proviamo a chiamare Cassano, così sentiamo come sta vivendo questo momento.
2: Sì, se poi possiamo chiedergli se Messi è Massi in barese.
1: Ah, potrebbe essere.
2: Ah, sì, vediamo.
1: Potrebbe.
3: Ma avete visto quanta emozione per il più grande giocatore di tutti i tempi? Dopo Antonio Cassano, ovviamente, quante lacrime, guaglio, quante lacrime.
1: Beh, sì, Antonio, adesso non esageriamo, comunque sì, tanta emozione.
3: A proposito, ho messo le mie lacrime in delle bottigliette edizione limitata, ne volete comprare una?
1: No.
3: Lacrime di Antonio Cassano originali?
2: Ma guarda, anche no.
1: Ma scusa, hai veramente raccolto le lacrime, Antonio?
3: Allora, le lacrime per Messi vengono 40 euro a bottiglietta, poi ci sono le lacrime dell'addio di Totti del 2017, quelle sono dannata, e me ne sono rimaste ancora poche, vengono via 70 euro, dai, pigliatevi una bottiglietta, voglio, dai.
2: No, ma no.
1: Allora, con tutto il bene che vogliamo a Totti, che ce ne facciamo?
3: Beh, ma sono le mie lacrime, funzionano un po' come l'acqua di Lourdes, fanno i miracoli, voglio. Un goccio di mie lacrime al mattino sciolto nell'acqua, no, ti fa passare pure la cervicale,
1: va. Ma che schifo, scusa.

0: tenete la cervicale, va. Tenete la cervicale.
1: Me la tengo.
0: Pensa che glielo date anche a Sinner, il tennista, per il ginocchio.
2: Ma non sembra che stiano funzionando,
0: Perché non me l'hai ancora pagato, guaglio. E quelle si attivano solo col principio attivo.
1: Che sarebbe?
0: Un bonifico, guaglio!
1: No,

0: Paparazzi, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana. Leggiamo qualche messaggio, dai, al 331-995-0095. Buongiorno, Savi Montieri, da Maria dalla Germania. Grazie per la compagnia di un'amica speciale come Radio Italia, solo musica italiana. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te, Maria.
1: Ciao, Maria. Buongiorno, mia radio da sempre. Sono Livio di Marcador di Mel, Belluno, e approfittando del tempo libero che la pensione mi dà, sto preparando la torta di mele. A proposito di mele, approfitto per dire che in questo weekend c'è Mele a Mel. Grazie ragazzi.
0: Sì, da oggi abbiamo letto nel centro storico di Mel, frazione del comune di Borgo Valbelluna, provincia di Belluno, l'edizione 2026 di Mele a Mel. Chissà che buone.
1: Mele a Mel.
0: Chissà che buone.
1: Ah, sicuramente.
0: Mandaci un po' di torta di mele, mi raccomando.
2: Sono già lì, Livio.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
5: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
6: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
7: Non direi le solite cose.
5: L'avventura sta per cominciare.
7: Tenetevi forte.
5: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
8: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come AEO e Farmila.
1: Amore, non rompere le uova.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Signora Coriandoli, sono io.
12: Ciao Fabio.
11: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
12: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
11: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
12: Se Dio vuole.
13: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: resiste alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano era Sfera e Basta su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Siamo Ligabue, Hard Italia, solo musica italiana.
1: Allora siamo Enzo Savi, Antonio Montieri e Paoletta.
2: Eccomi! Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buon venerdì, buongiorno. Paoletta, buongiorno anche a te.
2: Venerdì importante per la musica nuova, poi ricordiamoci, dà la possibilità appunto di ricordare sì. I nostri appuntamenti del fine settimana. Arrivate prima voi.
1: Certo, alle 7 di sera con il meglio delle buone nuove, sia sabato che domenica.
0: E poi ci sei tu.
1: Poi c'è il sabato c'è Daniela Cappelletti.
0: Ah, giusto. Alle 9, alle 21, sì.
1: E poi arriva Paoletta.
2: Alle 22 con Radio Italia Party, che è l'appuntamento della musica italiana che sentiamo quotidianamente qui, no? Però in versione remixata, mashuppata dai DJ producer che cerchiamo noi, oppure che ci mandano loro i propri lavori a Radio Italia Party @radioitalia.it. Quindi non perdete questo appuntamento. Se volete far festa a casa o dove vi trovate, in macchina, alle 22 accendete la radio e la musica vi farà ballare.
1: Io quando sono in giro a prendere mia figliga, che magari
2: a giro portare per alle 10 mi
1: a portarla, sì, è giusto, ascolto Paoletta.
0: Ti ho visto ballare in macchina.
1: Sì. Sono scatenatissimo.
0: Sì.
1: Paoletta prontissima.
2: Sì.
1: Fino a mezzogiorno qui su Radio Italia solo musica italiana. Salutiamo e ringraziamo Andrea Mazzella, regia, Paolo Guarnieri, Max Pierucci, Monica Peruzzi da Sky TG24. Arrivederci Cici.
3: Io ringrazio voi, Savi Montieri, buon weekend e a lunedì. Ciao.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Via libera definitivo alla legge elettorale, la maggioranza supera la prova del voto segreto, Meloni esulta, per le opposizioni è una truffa verso i ricorsi alla Consulta. Sì, di Bruxelles, più risorse per energia e difesa, ma Dombrovskis frena sulla flessibilità richiesta dall'Italia per fronteggiare l'inflazione, oggi l'Ecofin. Escalation russa in Ucraina, raid su due autobus a Kramatorsk, almeno 33 morti, oggi l'incontro dei negoziatori di Kiev e Washington, invitati anche NATO e alcuni paesi europei. Negli Stati Uniti torna l'esecuzione pubblica, la fucilazione per l'autore della strage di Fort Hood sarà in diretta streaming, l'ICE ferisce un uomo, protesta a New York. Quarto atto della manifestazione degli studenti in Francia, tra tensioni e centinaia di fermi, il governo annuncia 3.000 supplenti, il richiamo dell'UNICEF alla polizia, basta violenze. Ex Silva, da oggi stop alle attività dell'area a caldo a Taranto, poi toccherà Genova e Novi Ligure. Dopo l'incontro con il governo, i sindacati proclamano lo sciopero per lunedì. Da una minicar nera aggredisce bici e monopattini a Roma, denunciati nuovi casi nelle ultime ore. L'attore Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Piogge, forti temporali al centro-sud, allerta arancione in Campania e Lazio, gialla in altre 14 regioni. Ad Anzio crolla parte di una falesia, bomba d'acqua nel napoletano.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e siamo arrivati finalmente a venerdì, oggi 9 ottobre 2026, ed è San Dionigi. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Voliamo a vedere le nostre stelle. Ariete, affaticati e forse distratti da difficoltà personali, non riuscirete a concentrarvi e a seguire un metodo di lavoro regolare e costante. Agite con prudenza, vivrete momenti indimenticabili, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Toro, oggi sarete ricchi di idee e di spirito di iniziativa. I vostri progetti porteranno a ottimi risultati anche con l'aiuto della buona sorte. Saranno i gradini di un percorso che alla fine vi porterà vicini al traguardo che volete raggiungere. Gemelli, dovete focalizzarvi sulle cose che hanno davvero importanza per voi. Se non siete sicuri di quello che volete, prendetevi un po' di tempo per riflettere. Un atteggiamento affettivamente schizofrenico non vi porterebbe molto lontano. Cancro. Nessuno vi impone di decidere subito. Riflettete bene prima di tirare le somme, perché l'esito delle vostre scelte può coinvolgere altre persone. Evitate tensioni e risentimenti in amore che potrebbero avere conseguenze nel tempo. Leone. Evitate le chiacchiere inutili, un pettegolezzo potrà rivolgersi contro di voi. Nel pomeriggio dovrete darvi da fare per recuperare il vostro abituale equilibrio. Se avete preso una sbandata, non vergognatevi di buttarvi alla conquista. Vergine, oggi vi aspetta una giornata davvero speciale. Grazie all'appoggio della Luna otterrete ottimi risultati sul lavoro. Riuscirete a superare le eventuali difficoltà affettive e la vita di coppia tornerà ad essere serena e soddisfacente. Bilancia, le stelle vi daranno molta energia, avrete voglia di divertirvi e riuscirete a coinvolgere il partner o, se non ce l'avete, a costruire una simpatica avventura che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Si prevede qualche inconveniente sul lavoro, ma niente di catastrofico. Scorpione. Con dolcezza, senza sorprendenti mutamenti, vi troverete coinvolti in una piacevole girandola di novità. Nei rapporti pubblici e in quelli privati saprete destreggiarvi con grande diplomazia. Mercurio vi farà trovare le parole giuste per parlare nobilmente di sentimenti. Sagittario. La Luna minaccia turbolenze nella vita di coppia e Marte complica le cose, generando stanchezza, ma anche dubbi e sospetti nei confronti del partner. Mantenete la calma, non buttatevi a capofitto in nuove imprese perché non partirebbero con il piede giusto. Capricorno. Farete molte conquiste, ma ricordate di essere sinceri, qualcuno potrebbe illudersi e aspettare inutilmente. Nella professione darete il massimo per ottenere i risultati ambiti, ma non dimenticate di mettere in preventivo eventuali contrattempi. Acquario. La giornata sarà frenetica e luminosa, vale la pena di cogliere al volo le buone occasioni. La felicità sarà a portata di mano per chi sta vivendo una storia serena e appagante. I single potrebbero fare conoscenze molto interessanti. Pesci. Se finora la vostra tendenza è stata di fare diventare tragedie i fatti di poco conto, oggi cercherete di prendere le cose con più filosofia. Sarete pronti a fare progetti per il futuro e a organizzare i prossimi giorni della settimana. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Vi ricordo che il nostro oroscopo è preparato dal Mago di Parigi. E adesso la frase della canzone misteriosa.
5: Se ti richiamo è perché... ho voglia di te.
4: Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.
6: L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

canzone di Lucio Dalla. Che testo, che parole, che musica. Buongiorno, sono Paoletta, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno a te Paolo, buongiorno a tutti voi. Delle volte le storie delle canzoni non le possiamo ignorare. È vero che oggi siamo completamente dedicati alla canzone nuova, ai nuovi singoli usciti questa notte, ma questa canzone venne scritta insieme a Samuele Bersani e pubblicata il 5 agosto del 1996. E questa canzone racconta di una speranza di Samuele Bersani, e infatti lui stesso ha raccontato: avevo appena scritto il testo di canzone, dove comunque si capiva che ancora cercavo di ricostruire una storia, mi rivolgevo a quella figura, a quella ragazza, ma perché l'aveva fatto? Sperando che lei riascoltasse questa canzone. E infatti, dice Samuele Bersani, glielo dicevo anche dentro al testo, questa cosa non è andata come sognavo, e quindi poi ho scritto Giudizi Universali, altro capolavoro di Samuele Bersani, che è una canzone in cui invece ho già la sensazione di aver perso davvero tutto. È straordinario come le emozioni entrino dentro le canzoni, che raccontino una fetta di vita così personale, ma che poi alla fine sono lo specchio di quello che proviamo tutti noi. E quando ci riconosciamo in quella canzone, la sposiamo, proprio ci aderisce perfettamente, come un adesivo che abbiamo steso bene, come l'adesivo che mettiamo sulla faccia del telefono, ma fatto bene, no? Come gli influencer, stupenda. Ma ascoltiamo anche una canzone nuova adesso, con una nuova versione, Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu.

E stasera i Tiro Mancino saliranno sul palco a Casoli in provincia di Chieti con l'ingresso gratuito. Tiro Mancino che abbiamo appena ascoltato con Simona Molinari. Nuvole e Bossa in Blu su Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono delle volte faccende che ci lasciano inebetiti, no? E ci fanno pensare, ma io cosa ci posso fare? Io come posso aiutare? La soluzione c'è sempre. A Natale, insieme a

0: uno shop online, un negozio online di AIRC, dove trovare tante proposte per i regali aziendali, ad esempio, che è un gesto simbolico, ma è concreto e che può fare veramente la differenza, perché a Natale è il pensiero che conta. Allora vi invito a scoprire tutte le proposte su nataleaziende.airc.it.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
8: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
9: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
11: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
11: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve, ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno.

0: fanno per tutte le altre donne.
1: Il 18 ottobre torna la Fitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
0: Perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì! Pittarossopinkparade.it.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

ma perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia? Solo musica italiana. Adesso ascolteremo un singolo nuovo, anche se è una canzone che conosciamo già. Allora, il 13 novembre uscirà Vivere il mio concerto più bello, cioè l'album postumo uscito dopo la morte di Ornella Vanoni. E ad anticipare questo progetto arriva il singolo Viva la vita, la canzone con Francesco Gabbani. E la storia di Viva la vita è proprio legata sin dall'inizio ad Ornella Vanoni, perché subito dopo aver scritto la canzone, Gabbani aveva voluto farla sentire ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse, condividendo con lei l'idea di presentarla al Festival di Sanremo. E Ornella Vanoni ne fu colpita, fu proprio lei a dirgli: ma sì, certo, portalo sul palco dell'Ariston. E in effetti Gabbani poi l'ha presentata in gara nel 2025. Questa nuova versione di Viva la vita è una delle ultime due registrazioni in studio di Ornella Vanoni, realizzate durante queste prime fasi di lavorazione al nuovo disco che stava preparando e che avrebbe dovuto vedere la luce proprio quest'anno, cosa che succederà lo stesso. E quindi li ascoltiamo, Viva la vita, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani.

body.

0: Marziani, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene. Ci dedichiamo il venerdì a quello che possiamo fare camminando. C'è chi cammina per 2 o 3 ore in un intero weekend, chi magari vuole approfittare per il weekend e camminare un po' di più. Allora, oggi vi voglio segnalare un cammino che si può fare in 3 o 4 tappe, che mediamente viene scelto da chi il cammino non l'ha mai affrontato prima nella sua vita, perché è facile, è fattibile. E dove si trova? In Piemonte. Si chiama Cammino di Europa della Serra, che va da Santià fino al Santuario di Europa, e la lunghezza è di 62 chilometri, quindi si può suddividere in 3 o 4 tappe. Il periodo migliore è questo, perché non fa troppo freddo, perché l'atmosfera dei piccoli paesini piemontesi adesso è suggestiva. In autunno si può fare anche in primavera, naturalmente. Si attraversano diversi paesi: Roppolo, Magnano, Donato, e dove anche il periodo di feste sagre. Questo percorso attraversa la Serra Morenica di Ivrea e le Prealpi Biellesi, quindi boschi di castagne e faggi che in questo periodo esplodono di colori autunnali, i sentieri che passano all'interno della foresta, quindi si passa dalla pianura agricola alla montagna, si attraversa la grande foresta, si vedono castelli, borghi antichi, posti dello spirito, perché ci sono i santuari, e panorami indimenticabili. Tutto questo in un unico cammino breve. Andate a vedere camminiditalia.org, lo ripeto sempre, la Bibbia per i cammini, veramente certificati, originali e sicuri.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 250

0: 6 giga a €329,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.

0: sono una signora, Loredana Bertè su Radio Italia, solo musica italiana. C'è ciccia a proposito del Festival di Sanremo, perché ci sono notizie vere, concrete e ufficiali, perché la RAI ha ufficializzato la commissione musicale di Sanremo Giovani e di Area Sanremo. È fondamentale per i ragazzi, e questa lista mette in mezzo anche il presentatore e direttore artistico stesso Stefano De Martino, il vice direttore intrattenimento prime time della RAI Claudio Fasolo, e poi l'elenco prosegue con chi? Con Noemi, con il musicista Pino Perris e i conduttori Carlo Pastore, Emma Stoccolma e Fabio Volo. E poi, per dare una partecipazione ancora più ampia, hanno prorogato il termine per la presentazione delle candidature per Sanremo Giovani. Quindi, se i vostri ragazzi ci stanno pensando e stanno pensando non ho più tempo, no, il tempo c'è ancora. Le iscrizioni che dovevano chiudere venerdì resteranno aperte fino a lunedì 12 ottobre alle 18, quindi ancora qualche giorno, fino alle 18 di lunedì 12 ottobre. Datevi da fare se avete queste intenzioni. Noi adesso ascoltiamo invece il singolo nuovo di San Giovanni, che esce oggi e che anticipa l'album Tutto Bene Grazie, in uscita il 13 novembre. San Giovanni lo ascoltiamo con Ok, buonanotte.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: sbevazzo e vado sul razzo. Distillare whisky in orbita, l'esperimento verso il lancio nel 2028. Possibili applicazioni anche per lo sviluppo di nuovi farmaci. Quindi mica bere alcol solo per fare cin cin. È un progetto tutto nato dalla collaborazione tra l'Università di Glasgow in Scozia e il Kyushu Institute of Technology in Giappone, e potrebbe aprire la strada alla realizzazione di impianti orbitali capaci di produrre molecole difficili o addirittura impossibili da sintetizzare sulla Terra, con una possibile applicazione per lo sviluppo di nuovi farmaci contro malattie come il diabete, i tumori, l'Alzheimer. Sebbene il whisky sia già stato portato lassù, finora non aveva mai lasciato l'ambiente a temperatura controllata della Stazione Spaziale Internazionale. Stavolta invece verrà esposto direttamente al vuoto spaziale. Beh, molto interessante, purché non diventino tutti ciuchi quelli lì della stazione. Attese e curiosità permangono per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi o annunci di interventi della Meloni sui carburanti. Intanto c'è l'ultimo spettacolo, è una proposta allucinante. Il Pentagono infatti avrebbe deciso di trasmettere in diretta televisiva, streaming pubblica, la fucilazione di Nidal Malik Asani il 3 dicembre prossimo. Si tratta di un ex psichiatra autore di una strage nel 2009, morirono 13 persone in questa strage contro militari. Trump, restando in America, ospiterà alla Casa Bianca un vertice sull'intelligenza artificiale e la superintelligenza applicate alla scienza. Sempre negli Stati Uniti, sempre tornando alla pena di morte, un uomo di 46 anni è stato giustiziato in Texas mediante iniezione letale. Il condannato aveva ammazzato un commesso nel lontano 2000. La spesa media dei consumi delle famiglie italiane è stabile, lo dice l'Istat, 29,4%, limita però per gli alimentari. Ridotte le quantità si mangia di meno e anche la qualità dei prodotti per risparmiare, ovviamente. Dice Raul Bova, perdonare non è una cosa semplice. Raul, parole sante. Lo sport, il calcio, riecco David Silva, torna in campo a 40 anni. L'ex centrocampista del Manchester City ha firmato infatti un contratto con il Sha Tin a Hong Kong. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Tempo ancora instabile su buona parte d'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud delle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al sud, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: I wanna see these lights.

Tutta Gold, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Vi voglio raccontare una storia adesso, perché noi diamo tutto per scontato, no? Anche quello che faccio io quotidianamente qui in radio. Vi

0: Voglio parlare anche di una radio, Radio Veronica, che è stata una radio ed è una radio, un'emittente radiofonica olandese, nata nel 1960 come Radio Pirata, che trasmetteva da una nave ancorata nel Mare del Nord proprio per aggirare le leggi nazionali sulle trasmissioni, perché non era legale, non si poteva fare la radio, la radio privata. E i DJ stavano a turno per una settimana sulla barca ferma al largo per fare tutte le cose in diretta. Altri con una lancia tornavano a terra, registravano dei supporti, dei programmi e poi portavano in nave tutto il resto. Quello di turno faceva i notiziari e tutte le cose in diretta H24 e facevano poi partire anche le registrazioni quando serviva. Sono stati dei pionieri questi uomini, queste donne che hanno fatto Radio Veronica, che adesso in Olanda è tuttora una radio importante. Ha preso parte a questa pirateria radiofonica anche Federico l'olandese Volante, che è stato un DJ che poi si è naturalizzato italiano, un grande collega che ci ha lasciato questa notte. Scusate. E volevo salutarlo e ringraziarlo perché lui ha fatto la storia della radio. Perdonatemi, ma sono coinvolta. Ciao Federico, buon viaggio.
1: Disco Italia. Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

Eros Ramazzotti e Luis Fonsi per Le strade, una canzone su Radio Italia, solo musica italiana e per il cammino un sapore. Sapete che tutta la settimana che vi parlo del cammino minerario di Santa Barbara per raccomandarvi un appuntamento, e c'è una cosa che vi voglio raccontare. In ogni luogo io ho assaggiato qualcosa di straordinario, in ogni paese toccato, paesi piccoli, luoghi piccoli, però sono pieni di sapori. E qual è la differenza tra un posto e l'altro? Vi faccio un esempio, sarà capitato anche a voi. Provate qualcosa di buono, la comprate questa cosa, ve la portate a casa, la realizzate a casa, che ne so, i ravioli ad esempio, e non è mai

0: mai la stessa cosa, ma perché non è mai la stessa cosa? In questo caso, secondo me, il condimento. Perché ci sono profumi che sanno di Sardegna, la macchia mediterranea, gli ulivi, i fiori scaldati dal sole. Nel sud-ovest dell'isola, lungo il cammino minerario di Santa Barbara, questi profumi diventano sapori come l'olio extravergine, il miele, i prodotti di una terra ricca, generosa. Dal 10 ottobre, con passi di gusto, si scoprono paesaggi, storie e tradizioni, camminando e degustando il territorio. Cercate tutte le info su camminominerario.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Che tempo che fa? Raddoppia. Domenica che tempo che fa? E mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Sul 9.
5: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
13: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
12: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
13: Plin Plin.
14: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
15: Vimar, energia positiva.
16: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
17: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
18: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
17: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
18: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
19: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashuppate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
20: Paoletta
19: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è qualcosa che me...

0: Radio Italia, solo musica italiana, buongiorno. Chiudiamo bene questa settimana insieme a te, Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Eccoci qua, buongiorno cari amiche di Radio Italia. Ciao Paoletta.
0: Ciao.
1: Volevo parlarvi oggi di make-up, di questi colori con i quali si può giocare. La stagione perfetta per i colori caldi, le texture morbide, questi make-up eleganti senza esagerare. La base ideale è luminosa e naturale, meglio evitare un effetto troppo coprente e puntare su questo incarnato uniforme, fresco e leggermente glow. Un tocco di blush nelle tonalità del pesca, rosa caldo o terracotta, dà subito al viso quell'effetto sano, come dico io, quell'effetto salute, ok?
0: Sì.
1: Ed è perfetto per questa stagione. Sugli occhi, spazio, come dicevo, ai toni caldi, marrone, bronzo, un po' di rame, il caramello, il burgundy, sono perfetti per creare questo sguardo intenso, ma diciamo tutto sommato portabile anche di giorno. Un ombretto marrone sfumato accompagnato da tanto mascara è già sufficiente per ottenere un bel risultato elegante. Arriviamo alle labbra, protagoniste assolute di quest'autunno. Il trend punta sul rosso mattone, il ciliegia bello scuro, il burgundy e poi questi nude caldi che sono i miei colori preferiti. Per un look da tutti i giorni basta una matita leggermente più scura, del colore naturale delle labbra ovviamente, e un rossetto bello cremoso. Per la sera invece possiamo usare un po' di più, un colore un po' più intenso e deciso. Il segreto però è sempre uno: equilibrio, scegliere un solo elemento protagonista, occhi o bocca, ok?
0: Enzo, ma ci racconti cosa farai? Perché oggi è venerdì, ci salutiamo, avrai un weekend super
1: un
0: impegnato.
1: Un bel weekend intenso. Ieri sera sono stato a Bologna a presentare il libro, sono in giro con Quando l'amore non basta, il mio memoir, il mio libro al quale sono veramente molto legato, e voglio ringraziare ancora il pubblico di Bologna. Stasera invece sarò a Reggio Emilia, sempre in libreria lì in centro, poi sono a Roma lunedì 12, quindi è iniziato questo tour, pian piano vi darò le date, magari le comunicherò anche sui miei social, e poi ovviamente domenica vi aspetto tutti quanti alle 14 a Domenica N con la mia Mara Venier.
0: Che bello, non solo per Mara Venier ma anche per il Miccio Tour. Ciao Enzo,
1: sì, grazie,
0: buon weekend
1: a lunedì, buon weekend.

0: Yeah.
1: Vita, morte, miracoli, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. È rinnovato il nostro sito radioitalia.it con delle grandi novità. La sezione programmi, proprio l'altro giorno mi scriveva un'ascoltatrice: ah, ti ho potuto riascoltare, ritrovare le info che cercavo. E potete riascoltare infatti tutte le nostre dirette. C'è poi la sezione format video e lì ci sono i nostri format originali: Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia. Vi potete prenotare per i nostri eventi, anche i nostri Radio Italia Live. Radioitalia.it è il sito di chi ama la musica italiana.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri passi di gusto su camminominerario.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Invece in questo momento sento tanta presenza e tanto calore da parte vostra, i messaggi che sono arrivati, guardate che li ho letti tutti dal primo all'ultimo, grazie. Adesso torniamo alla musica nuova, ad una collaborazione, questa volta tra Jovanotti e perché dopo la collaborazione con Alfa in Buon Vento, Jovanotti ha collaborato con un altro artista della nuova generazione. Infatti stiamo per ascoltare Foglie di Tè, che è il nuovo singolo con Samurai J. È una nuova versione della canzone che è già nell'album del 2025 Il Corpo Umano volume 1. Però per dare questo tocco diverso, nuovo, la canzone, Jovanotti ha voluto insieme a sé un artista che ama, che stima molto, cioè proprio Samurai J. E qualche tempo fa Lorenzo gli aveva regalato una chitarra augurandogli di scrivere molte nuove hit. E perché per Samurai J, e lo ha dichiarato più di una volta, Jovanotti è veramente un maestro. Quindi Jovanotti, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana, Le Foglie di Tè.

0: la canzone di Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Sasso e Samba, Tony F e Gaia su Radio Italia, solo musica italiana, pronti per ascoltare un altro nuovo singolo di Marco Mengoni. Ho sentito il coro giusto. E tra i nuovi singoli di oggi che sentiamo oggi su Radio Italia solo musica italiana c'è anche lui, quindi c'è anche Giornate Perse, che è il primo singolo del nuovo progetto discografico di Marco Mengoni, ed è una canzone acustica con strumenti suonati dal vivo. È una dimensione che è un po' quella che ci sarà nelle 26 serate di Marco Mengoni allo Sbagliato, questo club milanese dove porterà in scena uno show unico, diverso ogni sera, ma anche altri artisti, ne abbiamo parlato abbondantemente. Ma noi adesso ascoltiamo il suo nuovo singolo, Marco Mengoni, Giornate Perse.

Femme Fatale, Emma su Radio Italia, solo musica italiana. Hanno chiesto ai bambini e ai ragazzi come si mangia nelle mense, e soprattutto ai piccoli studenti di Milano che hanno espresso il loro giudizio sui piatti della mensa scolastica. E dai risultati, perché questo è accaduto in Lombardia, perlomeno nel capoluogo, perlomeno a Milano, i bambini di quinta elementare vengono fuori più esigenti. Invece in periferia arrivano meno critiche sul cibo rispetto al centro della città. E poi, andando nel merito dei menù, tra i primi la pasta con le melanzane alla siciliana supera la pizza. I meno graditi invece sono, che strano, i passati. I passati con i crostini integrali e la vellutata di cavolfiori. Proprio ai bambini quelle robe lì non vanno giù. Poi chissà che cosa strana accade, soprattutto nelle donne, si cresce e si amano i passati di verdura. Dico perlomeno nelle donne, perché io lo amo e sono più che adulta, le mie amiche idem, però dovessi fare una cena non potrei servire un passato di verdura se ci fossero anche degli uomini, perché bene o male mi sembra di capire che gli uomini non gradiscano. No, anche Paolo dall'altra parte. Tra i secondi comanda la carne, con i bocconcini di carne alla romana, la cotoletta alla milanese, e seguiti dalle uova strapazzate. Come contorno? Ma sapete chi vince? Lo spinacio. Gli spinaci battono le patate arrosto, però le patate arrosto sono sul podio dei cibi più amati quando si parla di profumo, dietro alla pasta con aglio, olio e parmigiano e alla cotoletta. Quindi diciamo che magari non dappertutto si mangia così male, nelle mense sembrano abbastanza contenti, poi bisognerebbe andare nella singola scuola per capire.

no? Perché poi le società cambiano, sono diverse, però da questo quadro mi sembra che non sia tutto drammatico. Ecco, noi ascoltiamo il singolo di Max Pezzali, Le ali.

0: Certo che quando Max Pezzali parla del passato dà sempre il massimo, veramente il top. Le ali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Mediaport.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura X-Fill?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
14: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
15: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
16: Siamo Elia Nuzzolo
17: e Matteo Ciuccioli,
16: alias Max Pezzali
17: e Mauro Repetto.
16: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
18: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
20: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
21: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Dall'italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa parlavamo delle mense scolastiche, almeno quelle della Lombardia, no? E viene fuori che non è così male per tanti studenti. Poi c'è il messaggio che dice: ma in quale mensa hanno fatto questo studio? Che può voler dire parecchie cose, questa domanda. Silvia da Jesolo dice: Paoletta, io ogni giorno chiedo ai miei due bambini cosa abbiano mangiato a scuola e ogni giorno mi danno risposte diverse, solo che mangiano nella stessa scuola e questo per me è un mistero. No, non dirmelo Silvia, quando mio figlio aveva la mensa a scuola lui invece mi diceva sempre: non me lo ricordo. Per me è stato un mistero per tutti quegli anni, sia alle elementari che alle medie, non se lo ricordava mai. E poi aggiunge Silvia: comunque vanno matti per i passati, solo che se li faccio a casa non se li filano per niente. Quelli della mensa, mamma, sono più buoni. Ecco, a me questo non è mai accaduto, però ho scoperto che a scuola mangiava la frutta e a casa no. A scuola mangiava la mela, sentivo la mamma che diceva: certo che tuo figlio con tutte le mele che mangia, no, guarda che non può essere mio figlio. No, no, è tuo figlio. No, invece era mio figlio. A casa la mela mai, per carità. C'è Zucchero adesso con Occhi.

0: Biagio Antonacci, Saif, Spirituale su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema. Una bella idea per questo fine settimana. Il film è L'albero di molto lontano. Questo film è tratto da dei libri. La serie dell'albero di molto lontano è nata nel 1939 e poi ha avuto dei seguiti. I libri raccontano le avventure di bambini che esplorano mondi fantastici raggiungibili attraverso un albero magico, mettendo al centro autonomia, immaginazione, amicizia e scoperta. Nel film troviamo i ragazzi della famiglia Thompson che scoprono l'albero di molto lontano e i personaggi straordinari e i mondi fantastici che si trovano al suo interno. L'albero di molto lontano, distribuito da Notorious Pictures, lo trovate al cinema.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
5: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
1: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
2: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
3: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
3: alias Max Pezzali
4: e Mauro Repetto.
3: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
8: Amore, non rompere le uova.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand

0: Tagli tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pronto?
2: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
1: Beh, un po'.
2: Ah, mi dispiace, non volevo.
1: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
2: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
1: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
3: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale

0: Che vi facciamo sentire. Io vagabondo i nomadi su Radio Italia, solo musica italiana, e questa mattina vi abbiamo fatto sentire anche una frase estratta da una canzone interpretata da Luca Ward.
1: Se ti richiamo è perché ho voglia di te.
0: Aaron, Luca Ward. La canzone era Rossetto e caffè di Sal da Vinci e ce l'ha fatta Luca da Torino. Bravissimo Luca, complimenti a te. Luca è un allenatore di nuoto sincronizzato, è appassionato di musica e in particolare i suoi cantanti preferiti in assoluto sono Claudio Baglioni e Mia Martini, e saluta la moglie Minosca, che è venezuelana, e le sue bimbe Francesca e Alessia. Un abbraccio a tutta la famiglia e per te Luca prestissimo un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Si chiama Settembre, la canzone delle bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: buongiorno Paoletta, tutto bene, tutto a posto?
1: Molto bene, grazie.
0: Oh, meno male, si avvicina a Natale. Beh, però devo dire una cosa, anche quest'anno Fiera d'Italia il Natale arriverà prima, perché lo sapete voi amiche e amici dell'ascolto che noi partiamo con un mese di anticipo, facciamo i nostri giochini, vi diamo un po' di regali e lo facciamo in anticipo.
1: Che bello.
0: Cara Paoletta, cosa succede questo weekend? Dove vai di bello?
1: Beh, vado a cercare piante invernali che facciano un po' di fiori, tipo le eriche invernali, le viole.
0: Le viole?
1: Sì, sì, quindi farò giardinaggio.
0: Ah, viole, violini?
1: No, violini no. Violini suonati dal vento.
0: No, non torniamo per esempio nei momenti in cui cantavi. Abbiamo superato quel momento lì.
1: Ma se vuoi riparto.
0: No, va bene così, cara Paoletta.
1: Non ti manca un po'.
0: No, anzi, okay. Ti auguro un buon weekend.
1: Grazie.
0: Buone viole, buoni violini. No, non cantare. Poi. Non va bene adesso, non va bene, perché ma guarda, è il momento dell'informazione,
1: sì.
0: Tagliamola via così. Sì. E quindi
1: Sky TG24.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Via libera definitivo alla legge elettorale. La maggioranza supera la prova del voto segreto. La premier esulta. Per le opposizioni è una truffa verso i ricorsi alla Consulta. Dombrovskis frena sulla flessibilità chiesta dall'Italia contro l'inflazione. La lettera di Meloni sul tavolo dell'Ecofin. Caro carburanti, in Italia il prezzo del diesel torna a 2,19. La protesta degli studenti e dei sindacati arriva a Bruxelles. Scontri con le forze dell'ordine. Mobilitazione in Francia. Il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti. Negli Stati Uniti torna l'esecuzione pubblica. La fucilazione per l'autore della strage di Fort Hood sarà in diretta streaming. L'ICE ferisce un uomo. Protesta a New York. Da una minicar nera aggredisce bici e monopattini a Roma, denunciati nuovi casi nelle ultime ore. L'attore Jacopini è ancora ricoverato in prognosi riservata. Piogge temporali, allerta arancione in Campania e Lazio. Ad Anzio crolla parte di una falesia, allagamenti nel napoletano, tromba marina nel porto di Marsala. Arrivano su Sky i primi due episodi di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, la seconda e ultima stagione della serie fermata Sydney Sibiglia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

E siamo arrivati alla fine del nostro percorso lungo una classifica che domani ci lascerà. Questo è l'ultimo spaccato, le prime quattro posizioni. Al numero 4 in questo momento ci sono Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa

Al numero 3, eccolo qui il podio della nuova classifica. Al numero 3, due posti in più per lei, Elisa. Elisa è al numero 3 con Kintsugi.

0: Ed è in vetta alla classifica questa settimana Ernia. La canzone ha per titolo Dedica.
1: Che nome dai d'un

0: Regina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo giunti al termine anche dell'ultimo spaccato, il nostro percorso lungo la classifica termina qui. Vi ricordo che domani, come ogni sabato, ve la riracconterò interamente, domani la salutiamo, dopodomani domenica arriverà la nuova classifica. Come sempre, tutto a ciò accade subito dopo Sky TG24, che è la nostra informazione di mezzogiorno.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona perché mia.
13: C'è un posto dove tutto può accadere.
14: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato, creature strane, luci misteriose.
15: Cos'è questo posto?
16: È l'albero di molto lontano.
13: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
16: È fantastico.
13: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
17: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
19: Ok, ricordo.

Abbiamo ascoltato Ruggine, il nuovissimo singolo di Levante. Questa canzone accompagna l'uscita dell'album Dall'amore, il fallimento e altri passi di danza, uscito proprio oggi. In questi giorni Levante girerà l'Italia per incontrare i fan e firmare le copie del suo nuovo progetto discografico.

novembre. Poi la cantautrice siciliana ritroverà il palco con una doppia data alla Santeria Toscana 31 di Milano, dove presenterà dal vivo le canzoni del nuovo album.

0: La nostra meravigliosa e sportiva redazione mi fa parlare del controeffetto Sinner. A novembre Torino ospiterà ancora la ATP Final, il torneo di tennis che riunisce gli 8 migliori giocatori al mondo. La maggior parte dei biglietti era andata a ruba in poco tempo, spingendo molti a parlare di effetto Sinner. Ora però si sta verificando il controeffetto Sinner. Dopo la rinuncia del giocatore al torneo per infortunio è partita la rivendita di massa. Online i biglietti rimessi in circolo non si contano più e spesso sono a prezzi ribassati. Qualcuno scrive apertamente causa assenza di Sinner, mentre altri dissimulano parlando di nuovi impegni.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorso

0: naturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
12: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
11: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
16: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Ed eccola un'altra bella, bella, bella notizia che arriva dalla nostra redazione, una notizia che mi coinvolge anche. Parliamo della rivincita dei lupini. I lupini sembravano spariti dal mercato e invece adesso si stanno prendendo la loro rivincita. Nel 2025 le vendite complessive di lupini hanno raggiunto circa 15 milioni di euro, una crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. La loro coltivazione ha superato i 1000 ettari, facendo segnare un più 75% rispetto a 5 anni fa. La maggior parte delle coltivazioni si trovano in Campania, Puglia e Calabria. I lupini piacciono perché sono abbastanza economici e fanno bene. Ci sono proteine, fibre e poco amido, per cui vanno benissimo anche per un'alimentazione vegetariana e vegana. A me i lupini mi piacciono tantissimo.

0: Ed eccoli qui, anche di venerdì, abbiamo fatto la poesia. Alla mia sinistra ho in tutto il suo magico splendore la nostra Francesca Leto.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: E alla mia destra ho il suo magico raffreddore invece. Bravo. Mauro Marina, che buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Com'è
2: buongiorno.
0: Oggi, Marina?
2: Insomma.
1: Dai, miglioramento,
2: siamo
1: miglioramento.
2: In fase calante.
0: Sì,
2: calante.
0: Un altro, già
1: sì, un altro.
2: Lunedì sarò in forma, lunedì sarò in
0: sì,
2: forma.
0: Sì, ma oggi poi c'è la dose di canto nell'orecchio.
1: Sì, parte, no. Oggi c'è anche il ciufolo.
0: Il ciufolo.
1: L'ho tenuto a distanza per non fargli venire il raffreddore.
0: No. Comunque dai, curati.
2: Marina, sì.
0: Mi raccomando.
2: Mi curerò.
0: Oggi è l'ultimo giorno, poi c'è un weekend dove ti puoi mettere lì con i fumi.
2: Lunedì sarò in forma.
0: Sarà in forno. Vabbè, che è successo? Abbiamo scuffiettato.
2: Sì.
0: Va bene, allora ragazzi, siccome l'ora, prima di voi, devo cedere a lui la linea, perché sta per entrare in questa stanza con la sua fumanza.
1: Sì,
0: con la sua Vix Vaporub. Si mette quello lì.
1: Per respirare.
0: Con la sua. Come si può dire?
1: Una massaggianza.
0: Ma non mi viene. Sì. Con la sua. Esatto, una bella massaggianza. Chi?
1: Sì.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 9 ottobre 2026. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato poco fa a Navatem Navi Pillai, 85enne magistrato e giurista sudafricana. La motivazione: l'impegno contro i crimini di guerra di

0: rispetto al 24, il 29,4% però limita la spesa alimentare. In Polonia uno studente quindicenne ha portato gli esplosivi nello zaino, ha scoperto, ammazzato a coltellate una bidella e ha ferito altre due persone, è stato acchiappato. E una vicenda terribile che si somma a quelle simili che si stanno purtroppo accumulando negli ultimi tempi. I reati commessi sui minori in Italia nel 25 segnano un nuovo record, 7.272 morti, con netta prevalenza femminile. Rispetto al 2024 la crescita è dell'1% con 68 vittime in più, ma la tendenza negli ultimi 10 anni è la crescita del 43% dal 2015, pari a 2.192 vittime in più. Sono dati della polizia criminale, fortunatamente sono sì vittime, ma non in tutti i casi la violenza si conclude con la morte. Il reato più frequente infatti è il maltrattamento in famiglia, il 41,4% del totale, record con oltre 3.000 casi. Seguono violenza sessuale, abbandono di bambini, bambine, adolescenti o incapaci. Dice la simpaticissima e bravissima Daniela Rosati: una sera Berlusconi mi imboccò perché voleva che mi nutrissi, mi stimava molto e diceva che dietro a molti successi di mio marito Galliani c'ero io. Lo sport, e per lo sport il calcio, la Serie A, con la sesta giornata che comincia domani con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma, Napoli-Frosinone. Domenica si giocheranno Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus. Lunedì chiusura con Atalanta-Venezia, Torino contro Udinese. In classifica Roma, Inter, Lazio al comando con 13 punti, poi c'è il Cagliari con 12, il Milan 11, Frosinone, Juventus, Como sono a quota 10. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali, sebbene più a carattere irregolare. Disturbi lievi su bassa Lombardia e Triveneto, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Migliora sul resto del paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: come stai?
1: Ma allora io potrei risponderti come Bresh, sto da Dio.
0: Buon per te, buon per te.
1: Ma tu Mauro?
0: Io un po' meno, io da diavolo.
1: Io sento un po' questo vocino un po' nasale.
0: È ancora
1: oggi.
0: Un po' raffreddato, ma passerà, nel weekend ci riposeremo e staremo meglio, come dicevamo prima appunto con il capo. Guarda chi c'è di là, quel.
2: Malandrino
0: di Stussi, buongiorno.
1: Buongiorno, che bello, oggi è venerdì, è anche tornato il sole, il ciuffolo è tutto contento, è lì che gioisce.
0: Ciuffolo è fuori al sole?
1: Sì, è lì.
0: Approfitta, vuole abbronzarsi ancora, è l'ultimo sole.
1: Hai visto
0: sole,
1: che cosa c'ha in mano?
0: Ho visto.
1: Hai il drink in mano.
0: Molto bene,
3: dai,
0: quindi.
3: Che è venerdì!
0: Esatto, tra poco avremo l'indovinello, siamo pronti, se vi fa piacere noi siamo sempre quelli, soliti

0: due, ciò che resta.
1: Mauro Marino.
0: Esatto.
1: Francesca Scaletto.
2: Esca il numero, esca il numero. E sul numero.
3: Che fai?
0: Ma fatti 331 995 0095.
2: Ci aspettano tre ore scoppiettanti, ho già capito.
0: Molto
2: bello.
0: Bene, abbiamo anche già dei messaggi, ci fa piacere, li raccoglieremo tra poco. E nel frattempo, caro Stussi, possiamo andare con la prossima. Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, che si somigliano assai. Una

0: Ramadan. Ramadan.
1: Dabadam.
0: Ramadan. Ramadan. Ramadan.
2: Chi è? Chi è? Dell'ultimo sole si era assopito un ciufolone.
0: Esatto, era il pescatore, sì, lì. Ma va bene anche il ciufolone. Allora, volevo ricordare, purtroppo se n'è andato il grande Federico Olandese Volante, che era pioniere della radio privata italiana, è stato uno dei primi ed era anche un amico, tra l'altro, quindi volevo mandare un abbraccio a tutta la famiglia, insomma, un abbraccio forte da parte nostra, e ci sembrava corretto ricordarlo. Grazie. Ciao Federico.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosce.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Disoppa 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Io sono pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km.

0: Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
5: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
6: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
7: Siamo Elia Nuzzolo
8: e Matteo Ciuccioli,
7: alias Max Pezzali
8: e Mauro Repetto.
7: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
9: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19.

0: Dai Giova! Sei fantastica, bravo Giova con Samurai J, le foglie di tè, non tè, tè da bere.
1: Ma le foglie di tè, ma poi dice la mia voglia o la mia foglia di
0: tutte
1: tè?
0: Tutte e due, tutte la due. Voglia, la voglia e la foglia.
1: C'è un gioco di parole.
0: Sta di fatto che è la nuova canzone che da oggi la sentite qui sulla radio della musica italiana. Prima Taranai con Tango, è arrivato il momento, la puoi fare tu, che io sono
1: sì,
0: ancora
1: certo,
0: un po' raffreddato.
1: Perché adesso tutti,
0: grazie,
1: tutti sono pronti per il primo giro dei
2: saluti a caso.
0: Molto bene,
1: senti
0: molto
1: che
0: bene.
1: Rullatina al venerdì, poi anche.
0: Chi è? Chi è? Chi è? Chi è?
3: Ciao Mauro, ciao Francesca, sì. Sono Mauro da Palermo. Visto e considerato che Mauro Marina ancora è raffreddato, sì, volevo ospitarlo in questo weekend a Palermo, dove noi abbiamo 30 gradi. Sembra che l'estate non voglia andare via.
0: Hai capito? Guarda Mauro, ti ringrazio,
1: cosa
0: sei
1: cosa
0: molto
1: dici?
0: Gentile, ma sono raffreddato, prende l'aereo, queste robe qua è complicato.
1: Come possiamo fare? Andiamo
0: non lo so, comunque,
1: in bicicletta,
0: ci
1: no?
0: Fosse
1: poi
0: il teletrasporto lo farei volentieri. Comunque grazie per il pensiero e vi invidio molto perché avete il mare lì e c'è ancora
1: l'aria buona,
0: l'estate, potete farvi i bagni, sì, eccetera.
1: Allora salutiamo anche Gaetano e Maria Luisa da Canicattì che stanno andando al mare.
0: Mare, ovviamente sono in Sicilia pure loro, bravi.
1: Bravi.
0: Ciao, fate gli auguri di buon compleanno alla nostra piccola Gioia da mamma Alessia e papà Carmine. Oggi sono 3 anni di puro amore, soprattutto di pazienza. Auguri, auguri.
1: È vero, vanno di pari passo, amore e pazienza. Salutiamo anche Stefano che

0: E si unisce anche lui appunto al ricordo per Federico l'olandese volante.
1: Certo. Grazie, e poi salutiamo Stefano. Alessandro, è venerdì, un saluto al volo e carico di belle vibrazioni a voi. Grazie Alessandro. Poi
0: Roby ci saluta, ti salutiamo anche noi, caro Roby, ciao.
1: Buon pomeriggio, sono Douglas, mi trovo in Brasile, sto ascoltando Radio Italia che per me è la migliore stazione radiofonica italiana. Grazie, grazie. Douglas o Douglas, grazie.
0: E poi ci sono i postini, Andrea e Rita che salutano la loro collega Simona e aggiungono dai che venerdì,
1: dai che venerdì. Adesso io vorrei ascoltare quello che dice Elodie, però la vedo complicata con Raffaele.
0: Ok, respira.
1: E infatti,
0: dai,
1: come faccio?
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: cosa fa? Canta,
1: tu
0: giustamente.
1: Tu mi apri
0: canta,
1: il microfono
0: canta.
1: Così?
0: Va bene, Cabana di Rama, prima Elodie respira una parola, ci manda Luigi la barzellettina da Vicenza, in tribunale c'è un giornalista che gira tra i corridoi che sta facendo un'intervista per un sondaggio e ferma un avvocato.
1: Esatto, allora io sono la giornalista. Mi okay. Scusi, mi scusi, secondo sì. Lei gli avvocati sono onesti?
0: Beh, sì, direi di sì, le faccio il mio esempio. Mio padre mi prestò 100.000 euro per pagarmi gli studi nella migliore università privata d'Italia e io di conseguenza gli ho restituiti dopo il mio primo processo. Ecco.
1: Ah, il primo processo? E sì. Per chi era la causa?
0: Me l'ha fatta mio padre per farsi ridare i soldi. Quindi l'aveva pure persa.
1: Pure, ragazzi. Pure.
0: Che miseria,
1: pure,
0: ragazzi.
1: Grazie, Luigi.
0: Come sono i miei occhi, scusa? Come
1: I tuoi sono?
0: Sono
1: parecchio rossi.
0: Un po' rossi.
1: Ma
0: sì.
1: Quelli di Koisver, che canta lui per un altro motivo.
0: Sono rossi per un altro motivo, sì. Ma sempre rossi sono. E allora vai, per forza.

0: Hai capito gli occhi rossi per cos'era, no?
1: Sì, ho capito, ho capito. Allora, quali sono le due grandi e belle novità di RadioItalia.it, il nostro sito?
0: Beh, intanto la prima ci riguarda direttamente, perché se volete andare a riascoltare il nostro programma, sì, potete farlo nella sezione programmi sul nostro sito, potete riascoltare tutte le nostre dirette.
1: Anche l'indovinello che partirà
0: alle
1: 2.
0: Ma certo, vi perdete la soluzione? La trovate lì. Oppure trovate tutti gli altri indovinelli degli altri venerdì.
1: Bene.
0: E poi c'è la sezione format video, dove trovate tutte le nostre produzioni video, per cui tutti i nostri programmi.
1: Quindi andate su radioitalia.it, il sito di Chi ama la musica italiana.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
16: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
17: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
18: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
19: Insomma, le solite cose.
20: Non direi le solite cose.
17: L'avventura sta per cominciare.
21: Tenetevi forte.
17: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

0: Io no, sicuramente.
1: Io sì, ti chiamerò.
2: No.
1: Allora al volo, ciao Mauro e Francesca, come state?
0: Bene.
1: Stamattina a Marsala siamo stati travolti da un tornado ed è successo il delirio. Adesso per fortuna è tornato il sole, speriamo bene, vi mandiamo un abbraccio. Abbiamo visto le notizie che arrivano da lì, sono stati anche dei danni e dei feriti, quindi insomma situazione era bella grave, per fortuna è migliorata.
0: Meno male. Salutiamo anche Fabrizio Emanuele dal mare della Sardegna,
1: ragazzi,
0: che meraviglia.
3: Il mio cantante preferito è Ultimo.
1: Va bene, ci fa piacere, è passato prima. Abbiamo due freddurine, non so quale sia la peggio o la migliore, non lo so.
0: No, non è vero. Paolo da Milano ci manda questa.
1: Ok.
0: Allora, quali sono le piante che traforano le case? Le buganville.
1: Era carina, però secondo me...
0: Buganville.
1: Però secondo me la migliore è questa qui di Walter da Asti.
0: Ah sì, il piatto preferito dai magazzini.
1: Dai magazzinieri?
0: Qual è il piatto preferito dai magazzinieri?
1: Timballo. Questa non era poi così. È d'accordo anche il gabbiano, infatti.
0: Timballo, perché apostrofo in ballo, voce del verbo imballare,
1: era scritto tutto.
0: Sono i magazzinieri, invece il timballo è il piatto.
1: Grazie per averla spiegata, perché qualcuno forse non l'aveva capito.
0: Io lo faccio per loro. Chi è?
1: Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Hai visto la balena?
2: No, io sinceramente no, no, non ho visto le balene volare.
1: Baleno e lavoro meno, ma era un'altra balena quella.
2: Era un'altra, sì.
1: Va
2: sì,
1: bene,
2: sì.
1: È arrivato il momento di dirvi che ore sono, perché sì, poi arriverà anche l'emerito ciuffolo che sta scalpitando.
2: È ancora fuori.
1: È fuori al sole, sta scalpitando. Fai sentire questa base, scusa.
2: Bella. Ah, cos'è Springfield? Springfield,
1: andiamo a Springfield. Ah, i Simpson. Ricorda un po' un giro latinoamericano andino cubana.
2: Andiamo, perché andiamo. Sono le 14:00.

0: stupidi ragazzi, come state? Dice Raff. Poi Eros Ramazzotti, vita ce n'è a voglia.
1: E adesso cosa c'è?
0: L'appuntamento del venerdì. Il venerdì è sempre bello perché cioè l'indovinello.

0: Siamo pronti con l'emerito ciufolo qui che sta scalpitando per andare da qualche parte.
1: No, oggi è scatenato. Non capisco.
0: Non si sa ancora dove andrà, però abbiamo l'indovinello. Prima bisogna, diciamo, rispondere in modo corretto all'indovinello di oggi.
1: Esatto. Attenzione, l'indovinello è il seguente. Esplode senza fare rumore. Esplode senza fare rumore.
0: Cosa sarà mai? Ce lo dovete dire voi se volete l'emerito ciufolone. Basta mandare
1: un
0: messaggio.
1: Scrivete, mi raccomando, non telefonare, ma scrivere al 331 995 0095.
0: Dai, esplode senza fare rumore.

0: migliore, l'indovinello di oggi, dateci dentro, oggi anche venerdì e c'è un nuovo Disco Italia.
1: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardiniere.
7: È Osvaldo.

0: È finito.
1: È finita così.
0: È finita
1: sì,
0: così
1: sì,
0: e, sì. E non se l'è spiegato, tra l'altro, Tiziano Ferro.
1: Ed è lì ancora che cerca la risposta,
0: certo,
1: tra l'altro.
0: C'è l'indovinello, esplode senza fare rumore.
1: 3319950095, arrivano anche i vostri vocali, per esempio.
0: Chi è?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Potrebbe essere il brufolo. Esplode ma non fa rumore. Fa
0: no,
2: solo male.
0: No, no,
2: ciao,
0: non
2: sono Francesca e chiamo da Decimo Mannu.
0: Grazie.
1: Franci,
0: non
1: no.
0: È quello,
1: no, non è,
0: quello.
1: È il brufolo. Chi è?
0: Chi è?
3: Secondo noi è la.
0: La? La?
1: La?
0: La? Hai finito così? Là, è finita così.
1: No, ma no, no ci avete lasciato lì così.
0: Sospesi.
1: Adesso, rimandate.
0: Qualcuno dice, anzi, Anna da Savona dice la supernova dello spazio. No, meno,
1: no,
0: meno, Anna, meno,
1: meno,
0: meno. Molto più semplice,
1: più
0: molto
1: semplice.
0: Più facile.
1: Allora, esplode
0: magari
1: senza
0: bambina,
1: fare rumore.
0: Pensa da bambina quante volte, magari, che ne so.
1: Già, dai. Non fa rumore.
0: Andiamo pure, via.
1: Dai.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
17: Via.
16: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo.
17: Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
18: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Alessandra Moroso e vi mando un sacco di baci. Grazie.

0: me.
1: Nonostante fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, diciamo così. In questo caso ci fidiamo. Alessandra Amoroso, prima Olly e Giulia questa domenica, anche se oggi è venerdì, però c'è l'indovinello con tanto di emerito ciufolone che è qui che vi aspetta.
0: Che si ride un po' sotto i baffi il ciufolo, per le risposte che sta leggendo anche lui. Allora, esplode senza fare rumore, ci state scrivendo e lasciando i vostri vocali al 331-995-0095.
1: Allora, abbiamo dato un aiutino prima,
0: Sì,
1: secondo me quando eravate piccolini l'avete utilizzato un sacco di volte questa cosa.
0: Esatto.
1: L'avete fatta, diciamo, un sacco di volte.
0: Intanto sentiamo qualche risposta. Per esempio Rossella da Scholze ci scrive la risata, però quella si sente.
1: Sì, però si sente.
0: Quando scoppia. Vero, poteva essere l'amore, come scrive Granatina Cannistra di Catanzaro.
1: Sì,
0: così.
1: Ma non è l'amore.
0: Ma non è l'amore.
1: L'amore, poi
0: non è
1: che
0: l'amore.
1: Altro hai?
0: E non è neanche la notizia,
1: no,
0: come ci scrive Francesco, perché... anche la notizia, se esplode una notizia, bene o male si sente.
1: Esatto, quindi esplode senza fare rumore, anche quando ti viene al naso, diciamo, esplode senza fare rumore,
0: Non ci avevo pensato. Effettivamente.
1: Io raffreddato, insomma,
0: effettivamente, attenzione al
1: tuo
0: aiuto.
1: 331-995-0095, tempo di novità, il venerdì lo sapete, ogni venerdì abbiamo canzoni nuove, questa nuova di Marco Mengoni si intitola
0: Giornate Perse.
2: Ti rivedrò.

0: So io. Erano i Modà con La Notte, prima la nuova di Marco Mengoni, Giornate Perse, c'è l'Indovinello, è venerdì, l'Emerito Ciuffolo è qui che vi aspetta. L'Indovinello di oggi è Esplode senza fare rumore.
1: Tra l'altro do anche un altro indizio, questo ormai praticamente vi porterà velocemente alla soluzione, anche il ciuffolone sa di cosa stiamo parlando, perché anche lui da piccolo comunque
0: lo faceva.
1: Certo.
0: Lo faceva.
1: Tutti, secondo me, da piccoli.
0: Dai, cos'è che esplode,
1: allora, esplode
0: senza fare rumore?
1: Senza fare rumore al 331-995-0095. Qualcuno ha risposto: la cicca quando fai il pallone in bocca.
0: No, perché quella fa rumore.
1: Fa comunque fa quel tic che si sente.
0: Lo fa.
1: Poi c'è Claudia di Montoggio, provincia di Genova. Scrive il gavettone, ma il gavettone
0: no.
1: No,
0: una cosa che da piccolini secondo me un po' tutti hanno fatto.
1: Sì. Per esempio Alessandra da Schio, Vicenza, ci scrive il mal di denti. È vero che quando esplode

0: No. Non fa rumore, però non però è quello. No, non è quello.
1: Ditecelo voi, cos'è che esplode senza fare rumore al 331-995-0095. Ma è meglio una cosa che esplode senza fare rumore o un dito nella piaga?
0: In questo momento direi un dito nella piaga.
1: Molto bene. Miss Italia.

0: sarà troppo ritmata questa canzone in questo
1: che
0: pomeriggio,
1: che ci ha dato un po' uno scossone,
0: diciamo,
1: un po' troppo,
0: sì.
1: Dici, non lo
0: dito
1: so.
0: Nella piaga, allora abbiamo detto c'è l'indovinello, esplode senza fare rumore, qualcuno scrive forse la puzzetta, ma la puzzetta quando non fa rumore ti devi preoccupare, perché
1: fa prt comunque,
0: ecco,
1: fa prt.
0: E poi il rumore lo
1: il
0: fa
1: rumore
0: la puzzetta,
1: lo fa.
0: Hai capito?
1: Roberta da Napoli scrive i popcorn, ma quelli il rumore lo fanno,
0: ha voglia che il rumore lo fanno, dai.
1: Feliciano da Como ha scritto il cervello,
0: ecco,
1: ma quello
0: no,
1: è un po' figurato, ma non è neanche quello.
0: Comunque esplode senza far rumore, l'abbiamo detto, e attenzione, molti di voi hanno già risposto in modo corretto, ma noi scegliamo rigorosamente a caso.
1: Esatto, okay? Abbiamo detto di ripensare a quando eravate bambini.
0: Esatto, e quindi quello non vuol dire la bolla al naso dei bambini, come hanno scritto in molti.
1: Esatto, ma vuol dire che comunque
0: è una cosa,
1: una cosa che facevate,
0: un gioco quando
1: tutti
0: eravate bambini,
1: fatto,
0: un po' tutti. Ma io lo farei anche adesso, guarda.
1: Io ogni tanto lo faccio. Lo faccio
0: bello,
1: ogni
0: dai.
1: Tanto, sai, quando mi capita.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
7: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
15: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
16: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
17: Siamo Elia Nuzzolo
18: e Matteo Ciuccioli,
17: alias Max Pezzali
18: e Mauro Repetto.
17: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
19: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
20: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
21: Vimar. Energia positiva.
22: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: tu mi stai facendo vedere i vestiti per l'evento che dobbiamo fare tra qualche giorno, sì. Però io non è che ne capisca moltissimo.
1: No, tu hai buon gusto,
0: però
1: Mauro.
0: Ti posso parlare di unghie, dopo parlerò di unghie.
1: Molto bene,
0: che c'è una nuova tendenza sul colore. Me l'ha detto l'inviato a Parigi.
1: Ah, abbiamo l'inviato?
0: Certo,
1: anche...
0: abbiamo sempre l'inviato.
1: Ah, meno male.
0: Comunque
2: ciao,
0: c'è l'indovinello.
2: Belle
0: ciao tesoro, c'è l'indovinello, dopo la

0: Una pausina, il momento del rilancio, ultimo
1: rilancio, attenzione.
2: Il mio cantante preferito è Ultimo.
0: Molto bene, ci fa piacere, però andiamo avanti con l'indovinello.
1: No,
0: per
1: non
0: favore.
1: È la risposta, non è la risposta Ultimo. Esplode senza fare rumore al 331-995-0. Ma che base questa qua, carina mia.
0: Carina.
1: Rilassante. 331-995-0095 è Mirko da Pescara.
0: Chi? Non ho capito.
1: C'è Miro, scritto, non so se Mirko o Miro, non lo
0: sarà
1: so.
0: Sarà Miro.
1: Non lo so. Risponde il pannolino, non ho capito il perché, comunque non è
0: neanche
1: quello.
0: Io. C'è
1: non
0: ad esempio
1: quello,
0: invece
1: no.
0: Giuseppe, Flavio e Claudia da Palermo dicono per noi è la gioia, però quando esplodi di gioia si sente.
1: Sì, è una delle più belle esplosioni.
0: Qua non fa rumore, proprio che non fa. Comunque, bravi, ci siete arrivati quasi tutti dopo l'aiuto. Bravi, complimenti.
1: Bravi, quell'aiutino lì della cosa che fate quando siete bambini.
0: Dai, quello
1: effetti,
0: è servito. Comunque, esplode senza fare rumore. Ultima possibilità, poi sceglieremo a chi inviare l'emerito ciufolo di oggi. 331-995-0095. Chi abbiamo?
1: Benji e Fede.
0: Ovvero.
1: Oh,
3: sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia. Poca fantasia.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Lasmeste, Ale.
1: Ale, Ale, namaste.
0: Lasmeste, lasmeste.
1: Namaste, dice.
0: No, lasmeste.
1: Ah, lasmeste.
0: Lasciami stare.
1: No, no, no, non ti lascio stare, soprattutto adesso, perché dobbiamo dare finalmente la soluzione all'indovinello, grazie a tutti voi che avete partecipato.
0: Grazie, grazie. Certo che, scusa, con l'aiuto ci sono arrivati poi quasi tutti. Tutti. Quasi
1: noi siamo qua
0: tutti. Comunque noi scegliamo rigorosamente a caso, quindi andiamo con l'indovinello.
1: Attenzione,
0: via.
1: L'indovinello di oggi era il seguente: esplode senza fare rumore. La soluzione è
0: la bolla di sapone. La bolla, ecco, di sapone,
1: perché
0: chissà quante volte da bambini avete soffiato, avete fatto la bolla ed esplose senza fare
1: rumore.
0: Senza
1: far rumore, per quello
2: di sapone.
0: Bolle di sapone, ecco. Bolle di sapone. Sai quando mi è venuta in mente sta cosa?
1: Bolle di sapone. Eh sì, scusa.
0: Mi è venuta in mente. No, ma oggi Francesca è sintonizzata, secondo me.
1: No, stavo ascoltando e mi ha fatto partire la canzone di
0: secondo
1: Vasco.
0: Secondo me, mi è venuta in mente quando l'altro giorno abbiamo messo a quel sapone degli stadi.
1: Ecco,
0: che ho detto,
1: vedi?
0: La canzone che fa le bolle.
1: E quindi così hai ideato.
0: È partito così.
1: Allora,
0: partito
1: ecco così. Anche perché il ciufolone rideva sotto i baffi, perché anche lui,
0: certo,
1: da piccolo ha giocato con le bolle di sapone. Attenzione,
0: voglia.
1: Il ciufolo è già partito in direzione Nuoro da Veronica.
0: Molto bene.
1: Veronica, attenzione,
0: brava,
1: che è già lì.
0: Brava,
1: già
0: brava,
1: lì.
0: Brava. Noi nel frattempo vi diciamo che ore sono e poi ci collegheremo con l'inviato a Parigi.
1: Ah, bene, allora dico subito.
0: La settimana della moda, ragazzi.
1: Sono le 3:01.
0: Prego.
3: Ma ti indovinelli?
0: Sì,
3: li fate
0: sì,
3: voi?
0: Sì, sì,
3: no,
0: sì.
3: No, perché
0: sì,
3: quello di oggi fa proprio...
0: falli tu, falli.

0: Ma certo, ma come? Ma no, è tu, cioè, è proprio, vabbè, ti chiamo dopo, sono in diretta,
1: chi è?
0: Era Lauro.
1: Cosa dice Lauro?
0: Non si ricordava di questa canzone.

0: No, mi collego col nostro inviato a Parigi, pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Francesca!
0: Ciao inviato! Dunque, ciao. Hai delle novità per quello che riguarda nail art, vero?
1: Esatto, esatto, c'è lo smalto messo male che sembra essere l'attuale tendenza beauty di questa settimana della moda di Parigi. Si sono viste infatti diverse mani con unghie corte, mangiucchiate, ma con lo smalto rosso che fuoriusciva dai bordi, una cosa obbrobriosa, tesoro.
0: Ah, meno male che la pensi come me, perché scusa, dopo anni spesi a imparare a mettere lo smalto bene.
1: Ma qua ideare questa particolare moda è stata una delle nail artist più famose al mondo, nota per il suo approccio creativo, capi? La creatività.
0: Bello, la creatività, certo. E cosa
1: è uno
0: vogliamo...
1: smalto particolare, messo male appunto, vuole, come dire, rivelare la bellezza dell'imperfezione, restituire l'immagine di una ragazza libera dalle imposizioni estetiche.
0: Perché a me non me lo impone nessuno di mettere bene lo smalto.
1: Mettitelo come vuoi, tesoro.
0: Infatti lo metto come vorrò. Va bene, grazie.
1: Ciao a tutti,
0: allora,
1: grazie, grazie, grazie. Ciao a tutti.
2: Ciao ragazzi, ciao, di Radio Italia.
0: Ciao. Il nostro inviato è il migliore
1: era
0: di tutti.
1: Era un po' raffreddato l'inviato.
0: È strano, vero? Ne conosco un altro, un po' raffreddato, ma evidentemente gira.
1: Comunque si sentiva che era...
0: Che era a Parigi.
1: No, che era...
0: Che era lontano.
1: Era lontano.
3: Vabbè. Tu non sai quante volte...

0: sangue.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana, sono Ligabue, un buon ascolto. Siamo

0: mentre andava la canzone qui di Ligabue, Sogni di Rock and Roll, salutiamo Morena da Como che già, insomma, era contenta di sentire l'inviato.
1: Sì, era molto contenta.
0: Chi è?
2: Ragazzi, mi sono perso la risposta indovinello.
0: Amore mio, però. Allora,
1: non ti preoccupare, che tanto. Allora, hai due modi. Due uno modi. Che te lo diciamo noi adesso.
0: Che facciamo prima,
1: poi l'altro per tutti quegli altri che magari lo vogliono fare le prossime volte. Vanno sul nostro sito radioitalia.it nella sezione programmi.

0: trovi tutto.
1: E trovano tutto.
0: Tutti, okay, i programmi.
1: Comunque, qual era la soluzione? Allora?
0: Le bolle di sapone.
2: Ciao, un bacio dalla Sardegna. Un saluto Daria e Lilli direttamente in macchina per andare a fare gare.
0: Bravi ragazzi, bocca al lupo.
1: Gare di cosa? Diteci. Sono curiosa, ditecelo.
3: Ciao belle gioiette.
0: Ciao tesoro. Ciao. Amore, tutto amore. Amore.
1: Elisa è amore.
0: Elisa.

0: scattare una foto.
1: Ecco.
2: Click foto.
1: Veloce, veloce foto, attenzione, attenzione, perché adesso abbiamo anche il bici velox.
2: Eh sì, perché anche lì
1: è interessante
2: il
1: la funzione
2: elettriche.
1: Del bici velox.
2: Infatti mi fa molto ridere.
1: Dopo
2: come
1: ne parliamo,
2: funziona.
1: Interessante.
2: Mi ha fatto ridere parecchio.
1: Sì, è molto interessante, parliamo dopo.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Zero Uno Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
17: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
16: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
17: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: nuove dove le spiegate con velieri che arrivano, salpano, che bello.
1: Vabbè, salpiamo tutti, salpiamo. Facciamo i salpi di gioia. Allora, safe, parlare d'amore, prima Luca Di Risio, calma e sangue freddo.
0: Calma, calma.
1: Come abbiamo detto prima, parliamo del primo bici velox d'Italia, perché la polizia locale di Parma ha deciso di alzare il livello dei controlli sulle biciclette elettriche. So quelle biciclette che tu vedi in giro, hanno i pedali e mai nessuno pedala. Non
0: allora,
1: capisci
0: io non
1: come
0: lo
1: mai.
0: Sapevo che elaboravano queste biciclette.
1: Come no? Ma pure
0: certo,
1: i monopattini.
0: Ma
1: elaborano pure i monopattini.
0: Io vivo in un altro mondo e non lo sapevo. Comunque viaggiano oltre i limiti consentiti dei 25 km orari, che già è tantissimo,
1: certo,
0: per essere su una bicicletta.
1: Ma poi
0: ecco,
1: quello che non mi spiego io, cioè vedi tutta sta gente seduta su sta bicicletta e non c'è mai nessuno che pedala.
0: Infatti è inutile, non
1: c'è
0: è una bicicletta,
1: bisogna pedalare,
0: esatto.
2: Pedala, insegna la tua storia ovunque vada.
1: Pedala, è una pedalata assistita, pedala. Ma se non pedali vuol dire che la bici va da sola o va in un altro modo.
0: Comunque
1: diciamo,
0: evidentemente la polizia locale di Parma sapeva bene che cosa fare, perché in poche ore ha prodotto già ben 15 sanzioni.
1: Attenzione, perché le sanzioni arrivano anche a 15.000 eurini.
0: Ma come funziona questa formula di controllo?
1: Escono la mattina con la macchina, i vigili, e si caricano sulla macchina un tapirulan.
0: Mi fa molto ridere. Quindi poi
1: mettono la bicicletta, fermano la bicicletta,
0: sì,
1: quello che non pedala sulla bicicletta,
0: sì,
1: va veloce, lo fermano, dicono scendi dalla bicicletta e metti la bicicletta qua sopra, la fanno mettere sul tapirulan,
0: sì,
1: la ruota davanti è ferma, loro praticamente accelerano e la bicicletta gira,
0: e
1: così vedono a che velocità
0: rilevano,
1: vanno
0: la velocità massima e beccano quelli che hanno elaborato la bicicletta.
1: Quindi attenzione amici che girate con quelle biciclette,
0: no, che
1: lì,
0: se vedete un tapirulan in giro,
1: esatto,
0: occhio,
1: perché è bello la polizia col tapirulan, però è carino,
0: sì, molto, mi ha
1: posto
0: fatto
1: di blocco
0: ridere
1: col tapirulan. Va bene, poi metteranno anche il bilancieri, i pesi e
0: ma lì mi fermo volentieri, se c'è un bilancierino da tirar su mi fermo
1: comunque
0: volentieri.
1: Comunque rispettiamo le regole, se no diventa un
0: sempre
1: guaio.
0: Hai visto chi c'è?
1: Ma guarda, ci stavo proprio pensando, ci mancava,
0: sì?
1: Mi stavo proprio chiedendo, ma Pierci,
0: eccolo,
1: quello che aveva fatto X Factor,
0: eccolo,
1: dove è finito?
0: Sul
1: eccolo
0: filo,
1: qua, è sul filo, è sul pezzo anche. No, no.

0: amore, che torni.
1: Che torni, che torni.
0: Che torni, che torni. In Negramaro siamo pronti per l'ultimo giro?
1: Si tornano tra poco i saluti a caso per l'ultimo giro, quindi approfittate se volete.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
5: Signora Coriandoli, sono io.
6: Ciao Fabio.
5: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
6: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
5: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
6: Se Dio vuole.
7: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica a Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
11: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
10: Perché la ricerca non si ferma.
12: Ma possiamo venire anche noi?
10: Sì! Pittarossopinkparade.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
17: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
18: Bella Draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
19: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: Allora, molto bene, ultimo giro dei saluti a caso. Ciao Radio Italia da Fatima e Sabrina, vi amiamo anche noi, ragazze, anche noi.
1: Un saluto da Roberto da Pusiano. Potete fare gli auguri di buon compleanno al mio amore Marisa da Pusiano. Auguri Marisa.
0: Poi Silvia, volevo augurare un buon weekend alla mia collega Nadia. Fatto.
1: Ciao Mauro e Franci, sono ciao. Gianni da Ragusa. Ho avuto il piacere di conoscervi di persona sul track a Palermo in occasione del concerto. Grazie. Vi scrivo per una cosa un po' particolare.
0: Sentiamo.

0: ogni giorno fate gli auguri di buon compleanno a tantissime persone. Sì. E allora mi è venuta una curiosità, anzi un quesito. Mm. Secondo voi come mi dovrei comportare con la mia Agata che è nata il 29 febbraio?
1: Beh, è semplicissimo, Gianni. Fai gli auguri alla tua Nadia, giusto?
0: Agata,
1: scusa. Alla tua Agata ogni 4 anni.
0: È così, gli rallenti l'età praticamente. È una macchina del tempo.
1: È incredibile. Ogni 4 anni fai gli auguri, ogni 4 anni fai un regalo. Risparmi pure dei soldi, se c'hai il braccino un po' corto.
0: Su quello Agata non è tanto d'accordo, no, però no, sull'età, no. Sugli anni che non passano.
1: O festeggi il giorno prima o il giorno dopo,
0: certo,
1: dai.
0: Certo.
1: Comunque va bene così. Abbiamo detto chi è?
2: Freddura degli ultimi minuti.
1: Vai.
2: Sì. Suonano alla porta, il papà va ad aprire. Apre ed è la suocera. Ah. Oh, mamma, ciao, ti fermi molto? Fin quando non vi do i nervi. Ma no, dai, almeno un caffè prenditelo. Ciao, Alessandro da Pomezia, buon fine settimana.
0: Ciao, Ale, grazie, almeno
1: anche a te.
0: Evviva.
1: Allora, è tornata Orietta Berti, qui da noi a Radio Italia, il nuovo singolo Maledetto Settembre, il nuovo singolo realizzato con Nina Zilli e Danti.
0: Che non sono solo così collaborazioni professionali, ma loro sono proprio amici di vecchia data.
1: Però mi è venuto un dubbio.
0: Sentiamo.
1: Perché tutte le canzoni che si intitolano Settembre o che hanno a che fare con Settembre escono a ottobre?
0: Io non lo so,
1: anche
0: guarda.
1: Anche Settembre delle ragazze.
0: Le bambole di pezzo è uscita che era già settembre.
1: Era
0: sì,
1: già
0: sì.
1: Ottobre.
0: Non lo so.
1: No, era già ottobre quando
0: cioè quando sì insomma l'abbiamo iniziata da pensare.
1: Vabbè, comunque
0: tanto
1: sta di fatto
0: ottobre,
1: che abbiamo
0: facciamo?
1: La canzone nuova Maledetto Settembre.
0: Maledetto,
1: Orietta Berti, maledetto.
0: Vai.
1: Nina Zilli, Danti, che poi è il compagno di Nina Zilli.

0: sai cosa ci ha detto Stussi?
1: Cosa ci ha detto?
0: Che è tardissimo.
1: Ah, allora facciamo veloci, intanto sono già arrivati Giudita e Marco.
2: Buongiorno,
1: ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno.
0: Vi ho viste stampate su una borsa stamattina.
1: Hai visto? Molto carina, molto carina, grazie mille.
0: Paoletta,
1: sì. Cavolo, adesso non mi Daniela. Ricordo, aspetta un attimo che non mi ricordo come si chiamava, almeno lo ringraziamo chi ci ha mandato. Pingaldo ci ha
0: ciao,
1: mandato
0: Pingaldo.
1: Questa borsina, grazie mille. Che ansia però sto orologio, Stussi.
0: Dici che è tardissimo, c'ha ragione.
3: Vabbè,
0: Stussi,
3: allora
0: c'ha
3: non
0: ragione.
3: Lo togli più, capito?
0: No. Vabbè ragazzi, buon lavoro, allora. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao. Sono le 4:01. Ciao.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Val d'Aosta, sulla strada statale 26 della Val d'Aosta, è attivo un senso unico alternato, nella fascia oraria dalle 7 alle 18 di circa 600 metri, all'altezza di Pré-Saint-Didier. In Umbria, sulla strada statale 3 via Flaminia, è attivo un senso unico alternato di circa 100 metri, all'altezza dello svincolo di Valtopina in provincia di Perugia. In Abruzzo, sulla strada statale 539 di Manopello, è attivo un senso unico alternato di circa 200 metri tra gli svincoli di Serra Monacesca e di Manopello in provincia di Pescara. In Calabria, sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Santa Eufemia alla Mezzia, strada statale 280 dei Due Mari, e per la stazione di Francavilla, strada statale 19, diramazione delle Calabrie, in direzione Reggio Calabria, in provincia di Catanzaro. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ciao!

0: Vasco Rossi Rewind su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio Marco Falivelli.
1: Ciao Giuditta, come va?
0: Insomma, dai, abbastanza bene. Intanto volevo salutare Ambro,
2: sì,
0: che è in regia.
2: Ambro.
1: Eccolo qua.
0: No, io volevo dire una roba velocissima a cui credo ti unirai anche tu, perché io sono sicura che se passate, cioè, se avete ascoltato un po' qualsiasi radio, oggi è pieno di ricordi di un personaggio che è veramente parte della storia della radiofonia italiana e secondo me non solo chi la radio l'ha fatta o la fa, ma anche chi l'ascolta, un aneddoto, un ricordo legato a Federico Landese Volante.
1: Sì, che se n'è andato, insomma, è stato il protagonista, forse uno dei pionieri, sicuramente uno dei pionieri della radio italiana e non personalmente il motivo per cui faccio questo lavoro, onestamente. Cioè, lo seguivo da piccolo e quindi oggi, perdonate un po' l'emozione, ma ci sta. Ecco, ho avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo nella mia carriera, quindi
0: è una giornata un po' così per tutti quelli che appunto questo lavoro lo fanno. Secondo me in qualche modo l'abbiamo intercettato tutti, proprio un pirata.
1: Sì, nel senso
0: stretto del termine, quindi insomma è una giornata triste per tutti quelli che fanno questo lavoro. Noi cercheremo comunque di intrattenervi fino alle 18.
1: Certo, assolutamente sì, abbiamo un sacco di cose oggi, essendo venerdì, amici. Esce tanta musica nuova, la ascolteremo un po', una parte, la ascoltiamo insieme.
0: Ne parleremo anche, sì, avremo modo di parlarne, quindi iniziamo, siamo pronti?
1: Vai.
3: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pisima il giardino.
7: È Osvaldo.

0: Irama con Mediterranea Radio Italia, solo musica italiana. Allora amici, vogliamo dirvi questa cosa: il nostro sito si è rinnovato e ci sono due belle novità.
1: Sì, su radioitalia.it potete trovare la sezione programmi in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi c'è la sezione format video.
0: Sì, ci sono tutti i nostri format originali come Amore Psichia, Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanti altri.
1: E andateci allora, radioitalia.it è il sito di Chi ama la musica italiana.
2: Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
4: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
5: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
6: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
7: Siamo Elia Nuzzolo
8: e Matteo Ciuccioli,
7: alias Max Pezzali
8: e Mauro Repetto.
7: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
9: Guarda, Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
19: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: C'è un posto dove tutto può accadere.
22: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
23: Cos'è questo posto?
24: È l'albero di molto lontano.
21: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
24: È fantastico.
21: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
25: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
26: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Zucchero, è un peccato morir su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, abbiamo parlato di nuova musica, di cose che avremo ascoltato insieme per la prima volta oggi qui su Radio Italia, solo musica italiana, e sta per arrivare una di quelle canzoni.
0: Ne avevamo anche parlato perché quest'estate Samurai J e Jovanotti si erano scambiati via social delle attestazioni di stima reciproche, quindi avevamo ipotizzato. Ma magari.
1: Vabbè, noi posso dire che siamo un po' paracip, perché nel dubbio lo facciamo, cioè, capito?
0: Sì.
1: Beh, quando uno si scambia un commento, noi ipotizziamo il fit, perché se poi capita possiamo dire ve l'avamo detto.
0: Se questo non capita, facciamo i vaghi.
1: Se non capita, facciamo finta di niente, buttiamo via la registrazione.
0: Esatto.
1: È così.
0: Comunque, la collaborazione tra Jovanotti e Samurai J è arrivata, si chiama Foglie di Tè ed è il loro primo singolo insieme, che appunto da oggi è entrato in rotazione qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tra l'altro Jovanotti ha spiegato la collaborazione, ha detto: New York e Napoli sono sullo stesso parallelo, quindi in pratica ci siamo incontrati sul set della nostra vita e della comune passione, che ovviamente è quella della musica.
0: Eh sì, perché il videoclip è stato proprio girato a New York e Jovanotti mostrava a Samurai J tutti i suoi luoghi del cuore.
1: Certo, certo. L'ascoltiamo. Si chiama Le Foglie di Tè, Jovanotti, Samurai J. Dove hai preso?

0: Colors, Cabriolet Panorama su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di salute.
1: Di salute?
0: Sì, di salute, perché hanno scoperto una nuova sindrome.
1: Ah.
0: Che colpisce soprattutto, devo dire, l'hanno riscontrata i turisti giapponesi.
1: Oddio, che cos'è?
0: E si chiama sindrome di Parigi.
1: Sindrome di Parigi?
0: Sì. Praticamente.
1: Dal nome non è una cosa buona. Che cos'è?
0: Già partiamo così. Io non so come possiamo arrivare alla fine di questa cosa.
1: Dai, che cos'è?
0: Allora, molti turisti giapponesi, essendo molto lontani dall'Europa, sognano per lungo tempo di andare in vacanza in Europa e quindi di vedere Parigi.

0: Parigi.
1: Che bello.
0: Città romantica.
1: Stupenda.
0: Bellissima.
1: Effettivamente sì.
0: Il punto è che poi quando vanno lì, non è proprio.
1: Come se l'aspettava.
0: Eh sì, perché poi c'è una serie di cose.
1: Tipo.
0: C'è molto traffico.
1: Sì, quello sì.
0: Ci sono delle zone veramente degradate. Zone difficili
1: un
0: anche.
1: Un po' di ghetti, sì, in giro sparsi. Sì, sì.
0: E quindi quando mi tornano a casa i turisti giapponesi, stanno male. Per la delusione, ma no, veramente.
1: Sì,
0: non so
1: tra l'altro, alcuni studi psicologici poi di queste persone che hanno avuto questa esperienza dicono che molte persone, soprattutto giapponesi, che vanno a Parigi e tornano, c'è un senso di smarrimento, persino senso di fallimento personale,
0: ma addirittura dei sintomi fisici.
1: Sì,
0: vertigini, nausea, che poi passano quando tornano a casa dopo qualche giorno.
1: Qui si apre una parentesi, perché la sindrome di Roma non l'ho sentita.
0: Certo.
1: Esiste? No. Esiste la sindrome di Roma? No, semmai al contrario, cioè te aspetti una cosa e poi dici wow, incredibile, non me l'aspettavo.
0: Sì.
1: Però il punto qual è?
0: Cioè, il punto qual è? Qua ti voglio, perché
1: il punto qual è? Cioè, capite che non sono solo io il problema. Cioè, perché uno dice vabbè, è una cosa tua, ce l'hai tu, e ci sta, sono cose personali, le condividi, ci interessa un po' me. Cioè, amici giapponesi, amici che ascoltate dal Giappone, eh?
0: Allora, io di solito quando tu parli di Parigi e della Francia cerco in qualche modo, insomma, di renderla un po' più leggera,
1: più
0: la cosa.
1: Sì, sì, sì.
0: Però qua io non ti posso.
1: No, non puoi.
0: Non posso darti torto. Perché? Alzo le mani.
1: Cioè, hanno dato il nome a una sindrome. Per carità, poi è bellissima Parigi, no? Devi aspettare le 9 che si accendono le luci alla Torre Eiffel. Però è bellissima Parigi, capito? Non è che.
0: Non sapevo che ci avrebbe messo il carico, non ne usciamo più. Fermiamoci.
1: Viva il Giappone, va.

0: niente.
1: Giorgia, compara Fulmini a Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo una cosa importante da dirvi, amici.
2: Sì, a Natale, insieme a Fondazione AIRC, c'è un pensiero che vale più di qualsiasi regalo: sostenere la ricerca e regalare un futuro a tanti bambini e adolescenti che affrontano un tumore.
1: Sullo shop online di AIRC.

0: Air, che trovi tante proposte per i tuoi regali aziendali. È un gesto simbolico ma concreto che può davvero fare la differenza.
1: Perché a Natale è il pensiero che conta. Scopri tutte le proposte su nataleaziende.airc.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: te, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: che ho scritto: ciao ragazzi, da oggi ci sono anch'io.
1: Grande, questo club è sempre più numeroso.
0: Sì, benvenuto.
1: Chissà.
0: Comunque, felici che ci sia anche
1: sì,
0: tu.
1: Sì, siamo uno in più.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Fammi sapere

0: Giro Mancino con Simona Molinari, Nuvole su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, se vi va, restiamo insieme ancora per la prossima ora, sono le 17. Solo

0: Netanyahu guidò la commissione ONU che ha accusato Israele di genocidio a Gaza, legittimato odio contro di noi, la replica di Tel Aviv. L'ONU plaude il riconoscimento che diritti umani e Stato di diritto sono fondamentali. Trump rilancia un post di critiche, Pillay odia l'America e Israele. Doppia tromba marina nel Trapanese, 11 feriti tra cui 6 bambini, distrutta una scuola, danni edifici e automobili. La sindaca di Marsala, scene di guerra, chiederemo lo stato d'emergenza. Arrestato a Caivano nel Napoletano il datore di lavoro dell'operaio che lavorava in nero e che è morto in seguito a una caduta da un tetto. In manette anche il committente dei lavori. Dopo il sì definitivo alla legge elettorale, il centrodestra festeggia e guarda alle prossime alleanze. Le opposizioni protestano e preparano i ricorsi sulla Consulta. Il Pentagono annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica e trasmessa in diretta. L'ONU avverte una forma di tortura. Dopo la pausa per gli impegni della nazionale torna la Serie A con la 6ª giornata. Domani Genoa-Fiorentina, l'Inter riceve il Parma alle 20.45, Napoli-Frosinone live su Sky. Oggi in esclusiva su Sky i primi 2 episodi di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, seconda e ultima stagione della serie di Sydney e Sibilia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Buonasera. In Lombardia, sulla statale 394 del Verbano orientale, presenza alberi sulla carreggiata sull'incrocio Travedona-Monate, direzione Zenna, confine con la Svizzera. Friuli Venezia Giulia, sulla statale 52 bis Carnica, ci sarà tratto chiuso per lavori. Dalle 21 del 13 alle 6 del 17 di ottobre, tra l'incrocio Moscardo e l'incrocio Passo Monte Croce Carnico, confine con l'Austria. Sulla statale 73 Senese Aretina, in Toscana, ci sarà senso unico alternato con lavori di manutenzione dalle 6 del 12 alle 17.30 del 16 di ottobre, tra incrocio Siena Est, tangenziale di Siena, raccordo Siena Bettolle, e l'incrocio Colonna di Grillo, strada statale 484, Castello di Brolio. In Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, veicolo in avaria sullo svincolo Santa Ninfa, direzione Mazara. Sulla statale 1 via Aurelia in Toscana ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori dalle 19 del 13 alle 6 del 15 di ottobre tra Rosignano Marittimo e l'incrocio A12 in direzione incrocio Roma. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria sullo svincolo di Altilia Grimaldi, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda, in caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh, serenamente su Radio Italia, solo musica italiana, singolo più trasmesso della settimana nelle radio italiane.
1: Sì, tra l'altro disco Italia dell'ultima settimana.
0: Esatto.
1: Contenuta in Solito Cinema, che è proprio l'album di Julie. Tra l'altro tutti e due stanno facendo delle cose, ognuno per i fatti suoi, poi ogni tanto intrecciano le strade.
0: Certo.
1: Come allora, giusto che sia, poi, no?
0: Julie è al lavoro in studio con Holly, mentre Bresh, ve ne avevamo parlato, è impegnato per la promozione del suo primo romanzo che si chiama Nessuno ci insegna a cadere.
1: Sì, esatto. Per altri aggiornamenti, insomma, c'è sempre radioitalia.it, ve l'abbiamo già detto.
0: Il nostro sito. Mi fa sempre un po' strano che lo diciamo
1: sì,
0: così,
1: sì, però... io perciò lo ripeto spesso perché mi piace quando...
0: Sì, così mi abituo anche
1: sì,
0: io.
1: Sì,
0: bravo,
1: esatto.
0: Bravo. C'è Ariete con Angelina Mango. Che bella la vita.
2: Ma quanto è piccolo sta...

0: La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Allora, vi vogliamo raccontare di una cosa.
1: Sì, di una città, perché ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro.
0: Padova, che è una meraviglia, storia e emozione. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
1: È il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo.
0: E cambiare prospettive, scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto.
1: Padova, da vedere, da vivere, da sentire.
0: Piacere, Padova.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona perché mia.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
6: Perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì! pittarossopinkparade.it.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Pronto?
13: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio. Disturbo?
12: Beh, un po'.
13: Mi dispiace, non volevo.
12: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo. Sai che sono sincera.
13: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
12: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
14: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
17: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
18: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
19: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
18: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su publiteam.it.
20: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
21: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
22: E a chi produce cose buone?
21: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashuppate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
24: Paoletta
23: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: sentirti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Italia Solo Musica Italiana?
2: Allora, parliamo di sport, parliamo di basket in modo particolare. Da settimane i social di tutto il mondo sono invasi da video di LeBron James, credo il cestista più famoso al mondo degli ultimi 15 anni?
1: Sì, direi di sì. Allora, lui vive a 160 chilometri da Filadelfia, che è la città che ospita la squadra in cui lui adesso milita.
2: Sì.
1: Però lui è sempre tra i primi ad arrivare in palestra. Quindi, capito, si allena tantissimo.
2: Chissà come mai.
1: La sua giornata... No, ma senti, perché, cioè, voglio dire, è comunque degna di nota questa cosa. La sua giornata inizia intorno alle 7.45, si concentra soprattutto sul piede sinistro, sulla zona lombare, poi tutto il resto della squadra arriva dopo, alle 11. Bravo, LeBron James.
2: No, no, vabbè, allora, la mentalità di LeBron James, che ha superato i 40 abbondantemente, è encomiabile, perché voglio dire, è un super campione, non riesce a essere per 25 anni così forte. Però diciamo che è facile arrivare presto quando nel tuo contratto ti hanno detto che ti danno un aereo privato per andare ad allenarti, e poi quando torni ti riaccompagnano con l'aereo privato e tu vai a giocare a New York, ma in realtà vivi a Filadelfia.
1: Vabbè, sciocchezzuole queste. Quindi dobbiamo dire bravo al pilota dell'aereo di LeBron James. Non LeBron
2: dobbiamo
1: James.
2: Dire bravo al manager di LeBron James, che gli ha fatto sto contratto incredibile.
1: Scusa, ma si allena tutti i giorni?
2: Si allena tutti i giorni.
1: Quindi lui tutti i giorni prende il jet privato?
2: Sì, è una scelta green che hanno fatto.
1: Stavo pensando giusto a questo. Cioè, bravo,
2: linea economica.
1: Bravone, però sì. Insomma,
2: cosa?
1: Anche un film, no, non lo so. Cioè, 160 km, sì. Magari prendi una casa.
2: Dici costa meno prendere una
1: forse
2: casa?
1: Forse sì.
2: A Filadelfia.
1: Credo che sia anche meglio per l'ambiente, però vabbè, sono punti di vista.
2: Non è che uno prende una casa a Filadelfia, cioè, non fare i conti in tasca alle persone, magari non può.
1: Sì, economicamente, certo, conviene il jet privato. Sì, sì, ne sono sicura di questo.
2: Ognuno si fa i suoi conti, insomma. Però, insomma, se fa sti due viaggi in aereo tutti i giorni, vuol dire che ne vale la pena.
1: Eccolo lì, 22 Simba. Tu mi hai preso a

puoi usarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio. Ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Gli 883, lo strano percorso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, vogliamo ricordarvi degli appuntamenti da domenica 11 di ottobre in diretta sul 9 in streaming su Discovery Plus. Torna Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.
0: Interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco.
1: E quest'anno Che Tempo Che Fa raddoppia. Dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche il tavolo con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma.
0: Che Tempo Che Fa ogni domenica alle 19.30 e con il tavolo di Che Tempo Che Fa ogni mercoledì alle 21.15 sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A meno 25% a 399 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Zero 01 Distribution presenta.
11: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
10: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
12: Tu non ti senti un re di Napoli?
13: Io non mi sento nessuno.
10: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
15: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
17: Sognare una vacanza d'inverno?
18: Previsto.
17: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
18: Inaspettato.
17: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
19: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
20: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
21: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
20: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
22: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
23: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
24: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Cuore rotto di Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana. Allora andiamo a Pordenone.
1: Vai. Sì, noi siamo sempre molto attenti a quelle che sono le storie che riguardano persone che escono dalla legalità, che poi vengono beccate.
0: Sì, certo, certo.
1: Ecco, i ladri a Pordenone sono entrati nell'appartamento di un uomo approfittando della sua assenza e si sono messi a cercare cose da rubare, chiaramente hanno messo tutto a soccquadro, no?
0: Cose che fanno i ladri di solito. Dopo aver accumulato qualche centinaio di euro in banconote straniere, peraltro, hanno riversato l'attenzione su una scatolina dove pensavano ci fossero delle pepite d'oro, quindi
1: perché
0: hanno fatto,
1: è chiaro, no? Cioè, tu vedi le banconote straniere, ti rendi conto che l'appartamento dove sei entrato appartiene a una persona che ha fatto molti viaggi
0: cose,
1: magari, capito?
0: Questo si è portato le pepite d'oro, guarda qua cosa abbiamo trovato,
1: monete antiche, sì, che sì, ne sì, so, sì, erano pepite in effetti,
0: sì, quindi ci avevano visto giusto.
1: Non erano proprio d'oro.
0: Di cos'erano?
1: Erano i calcoli renali del padrone dell'appartamento.
0: I calcoli?
1: Le aveva messi in questa scatoletta.
0: Perché le aveva conservate? Prima
1: perché
0: cosa?
1: Perché andavano analizzate.
0: Ah, ok, era ancora in una fase di valutazione.
1: E quindi. Però io ho pensato questo leggendo questa è successo, questa storia. Allora. Io porto via la scatolina pensando che ci siano dentro delle pepite d'oro, se la scatolina è molto bella. I calcoli renali. Forse. Sì. Li metterei io se dovessi farli analizzare in una scatola che ha un che di medico, no? Di contenitore
0: forse,
1: medico.
0: Forse, sì, forse vabbè, uno poi
1: allora,
0: quello che si trova.
1: O lui ci teneva tantissimo ai suoi calcoli renali, ho detto li metto in questa bella scatola ornata di pietre preziose. Oppure loro hanno rubato una cosa che si vedeva che poteva essere materiale medico. Non lo so delle due quale.
0: Ci sono due cose che vanno dette. Mi sorprendo che tu non l'abbia ancora fatto. La prima è che evidentemente i ladri non hanno fatto bene i calcoli. La seconda è che hanno perso una giornata di lavoro. Quindi è una giornata persa.
1: È una giornata persa.
0: Eh sì.
1: C'è Marco Mengoni.
0: L'ho detto, ragazzi.
1: Giornate perse. Si chiama così.
2: Ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: l'ultimo, Vieni nel mio cuore su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano, buonasera.
1: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
2: Ciao ragazzi, avete sentito la storia dei ladri con le pepite d'oro?
0: Pensavano che fossero delle pepite d'oro, erano dei calcoli renali contenuti in una scatoletta.
2: Le hanno rubate pensando che fossero delle pepite d'oro.
3: Ma chi è che tiene i calcoli renali in una scatoletta?
0: Allora, c'è scritto Donatella da Venezia, ha scritto adesso un messaggio dicendo: una volta chi toglieva i calcoli li portava a casa in un vasetto, coperti con l'alcol, li aveva anche mia nonna.
3: No, e ma cosa, l'appendice, quando te la toglievano una volta, sotto formaldeide. Ma ve lo dico, si faceva. Mi hai sbloccato.
2: Conoscete anche il motivo per cui si faceva questa cosa?
3: Forse per, non so, era un po' macabro. Però sono tuoi, ricordo.
2: È roba tua, dici, te la tieni. Non è che. Cioè, cosa vuoi? Deve...
1: tanto impegno.
3: Sì, perché l'ospedale dice:
2: ci sta.
0: Se la vuoi, è tua.
2: L'ospedale arriva e fa: questo non è mio, l'hai lasciato tu.
0: Immagine inquietante,
3: terribile.
0: È vero, però dovevano essere coperti con l'alcol, invece lui ce l'aveva proprio in purezza.
2: Vabbè, però mi hai detto prima che
3: deteriorati,
1: poi alla fine che è successo?
2: Li hanno rubati,
1: compro
2: probabilmente.
1: Ha detto
2: probabilmente.
0: No, ma il punto è che pare che questo signore, che è stato poverino derubato, li tenesse in questa scatoletta perché doveva farli analizzare.
1: Ah, ok. Ah,
0: e quindi adesso
2: cioè, tra l'altro, anche una cosa dannosa che quelli avevano, non è che ne potevano.
3: Di solito lo fa l'ospedale, cioè quando togli i calcoli viene fatta poi subito, non è che ti riporti a casa e li riporti. Ma che situazione è? No?
0: È tutto assurdo. È tutto
2: se li dimenticati nelle tasche, metto riportali, che mi servono.
0: Nella tasca quella più piccola, quella dove va l'accendino, li ha portati a casa.
2: Esatto.
0: Vabbè, la finiamo di tirare fuori delle immagini agghiaccianti.
2: Tra l'altro, se questo nostro amico ci sta ascoltando, non è neanche delicato.
0: È vero.
2: Non il ladro, Giuditta, quello dei calcoli.
0: Stavo pensando a lui, effettivamente. Salutiamo Ambro, che Ambro, è stato
4: Ambro,
0: in regia.
4: Ambro.
0: Vi lasciamo tutto allora, ragazzi.
2: Sì. Ci risentiamo lunedì, amici. Buon weekend, sono le 18.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Guidò la commissione ONU che ha accusato Israele di genocidio a Gaza, legittimato odio contro di noi, la replica di Tel Aviv. L'ONU plaude il riconoscimento che i diritti umani sono fondamentali. Trump rilancia un post di critiche. Pillay odia l'America e Israele. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Doppia tromba marina nel Trapanese, 11 feriti, tra cui 6 bambini, distrutta una scuola, danni a edifici automobili. La sindaca di Marsala dice scene di guerra, chiederemo lo stato d'emergenza. Arrestato a Caivano nel napoletano il datore di lavoro dell'operaio che lavorava in nero e che è morto in seguito a una caduta da un tetto, in manette anche il committente. Dopo il sì definitivo alla legge elettorale, il centrodestra festeggia e guarda alle prossime alleanze, le opposizioni protestano e preparano i ricorsi. Il Pentagono annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica e trasmessa in diretta. L'ONU avverte una forma di tortura. Dopo la pausa per gli impegni della nazionale torna la Serie A con la sesta giornata domani. Genoa-Fiorentina, l'Inter riceve il Parma alle 20.45, Napoli-Frosinone live su Sky. Oggi in esclusiva su Sky i primi 2 episodi di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, seconda e ultima stagione della serie di Sydney e Sibilia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Forse.
1: Tommaso Paradiso, no, è proprio lui, siamo sicuri. Su Radio Italia, solo musica italiana, buona serata, buon venerdì, buon inizio di weekend.
2: Ma
1: ci
2: sì,
1: siamo.
2: Ma sì, buon inizio di fine settimana, che mi fa sempre ridere come cosa. L'inizio del
1: fine settimana.
2: A tutti, a quelli che durante questo weekend lavoreranno, hanno impegni, hanno cose da fare, e ovviamente, anzi forse di più, a quelli che si possono ritagliare un po' di relax, un po' di tranquillità.
1: Sì.
2: E poi non è mai tranquillità, perché comunque
1: c'è sempre da fare,
2: capisci, anche se il sabato non devi andare a lavorare o non hai degli impegni stabili, comunque devi fare la lavatrice,
1: devi pulire casa,
2: devi andare a fare la spesa,
1: devi cucinarle le cose, non è che poi se fai la spesa è già tutto fatto, devi cucinarti le cose. Poi
2: non so come siete messi voi, ma viviamo quel momento della vita in cui sei stressato anche dagli impegni, cioè ti invitano fuori a cena ed è un impegno lo stesso, tu dici ma quasi quasi non ci va,
1: sì ci sono, poi all'ultimo guarda, ho un mal di testa, guarda una roba, scusa, ci organizziamo ASAP.
2: Brava, che vorresti solo startene sul divano e non dare conto a nessuno, quel piacere di piccoli della vita.
1: Comunque, anche per chi non pacca invece esce, noi ci siamo,
2: ci siamo
1: per tutti quanti. Se volete raccontarci i vostri programmi per il fine settimana, il 331 995 0095 è il vostro riferimento, il nostro invece in regia per le prossime due ore.
2: Aspetta, allora scusami, perdonami, siccome sono un po' nostalgico dei tempi della scuola, vi va se facciamo l'appello come si faceva a scuola?
1: Tipo, va bene.
2: In regia c'è Larizza, Antonino Nino Nino?
1: Presente o no? Presente. Ha alzato il dito.
2: Capelletti.
1: Presente, prof.
2: Daniela, presente.
1: Devo fare io? Certo, che sta pantomima.
2: Mi chiamo da solo, scusa.
1: Nino? Piccardi Emiliano
2: presente.
1: Strano,
2: era bello
1: come
2: quando...
1: eri uno che bigiava un po',
2: no, non è vero. Era bello i tempi della scuola quando facevi l'appello,
1: ma veramente era un terrore. Davvero? Tutti i giorni, tutte le mattine, stanco morto che dovevi alzare. Io non rimpiango, ma dico proprio fuori dai denti, non rimpiango il
2: nulla
1: tempo
2: di
1: della
2: tempo.
1: Scuola
2: a me invece era una cosa che mi piaceva, l'appello di pezza a bambole di
1: ci sono. Tutta sta pantomima per fare questo, io l'ho capito adesso, che ingenua.

0: Qualche anno fa cantava di aver perso le parole, per fortuna nostra, quando le trova sono sempre bellissime, quelle di Luciano Ligabue qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Per sfortuna vostra invece le troviamo anche noi due, tante, anche fino alle 21, siamo qua che chiacchieriamo.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri passi di gusto su camminominerario.it.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona perché mia.
2: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
3: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
2: Perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
2: Sì! pittarossopinkparade.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Si chiama Il Sole, la canzone di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fatti guardare un po' in faccia. Ce l'avevi un po' quella faccina. Sì.
0: No, perché? Perché adesso stiamo per parlare di questa faccia strana che facciamo tutti quando ascoltiamo una canzone che ci piace tanto. Facciamo quella che non so chi l'abbia descritta.
1: Gli così. Esperti.
0: Ma esperti di cosa? Di faccette. Sì. Comunque si chiama stank face, che non è la faccia stanca,
1: No, è una parola, credo, americana, inglese, che in particolare significa quell'espressione un po' strana che facciamo con gli occhi chiusi, il naso arricciato e la mascella un po' contratta. Fateci caso, così. Quando ascoltate una canzone che vi piace, fate però c'è quella faccia un po' da soddisfazione, un po' particolare, la stank face.
0: Direi che quella faccia si fa anche in tante altre occasioni quando siamo un po', come dire, stimolati da qualcosa che ci piace.
1: Sì, perché in realtà è la faccia che facciamo quando siamo coinvolti da qualcosa. Può essere per l'appunto una canzone che ci piace particolarmente, può essere qualcosa che vediamo di molto bello, può essere quando giochiamo con il nostro animale domestico.
0: Chimicamente nel corpo in realtà è una risposta al rilascio di dopamina, cioè la dopamina viene rilasciata e noi facciamo la faccetta, la stank face.
1: È particolare come cosa perché è un riflesso incondizionato, cioè è il nostro corpo che decide di segnalarci e di segnalare alle persone che abbiamo intorno che c'è una cosa che ci piace particolarmente.
0: Ci avete mai fatto caso? Io no, sinceramente.
1: Se andate a ballare in questo weekend, fate caso a quelli che intorno a voi sono più coinvolti dalla musica.
0: Ho capito qual è la faccia.
1: Li vedete con quella faccina lì, quella un po' soddisfatta.
0: Ho capito qual è quella faccetta lì.
1: Hai capito? Quando sei preso proprio bene dalla situazione.
0: Quella
1: espressione
0: che probabilmente avremo anche nell'ascoltare questa canzone. Stiamo parlando di una canzone inedita che fa parte di un progetto più grande. Si chiama Vivere il mio concerto più bello. Uscirà il 13 di novembre questo progetto ed è l'album di Ornella Vanoni che arriverà.
1: Arriverà tra poco più di un mese, intanto un piccolo anticipo è questa versione con Francesco Gabbani di Viva la Vita.

McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Come consuetudine c'è tanto traffico a questo punto della serata, bello però sapervi in macchina in compagnia dei Negramaro, anche fino all'imbrunire, qui su Radio Italia solo musica italiana, magari non mentre siete al volante, ma quando avete un attimo libero fate un salto su radioitalia.it, il nostro sito, perché è completamente rinnovato.
1: Due grandi belle novità, soprattutto la sezione programmi in cui potete riascoltare le nostre dirette e la sezione format video dove potete trovare tutti i nostri format originali, come Amore Psica, Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia, ma un sacco di altre cose, quindi andate su radioitalia.it.
0: Il sito di Chiama la Musica Italiana.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
6: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
7: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
8: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
9: luci misteriose.
10: Insomma, le solite cose.
11: Non direi le solite cose.
12: L'avventura sta per cominciare.
13: Tenetevi forte.
14: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
15: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
17: Le uova naturelle.
18: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
19: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
18: E l'attenzione alla strada?
19: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
18: Qual è il beneficio per chi guida?
19: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
18: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
20: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
21: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto

0: Ottobre a solo 1,75€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
0: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
4: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
5: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
6: Siamo Elian Ussolo
7: e Matteo Ciuccioli,
6: alias Max Pezzali
7: e Mauro Repetto.
6: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Si chiama Spirituale, la collaborazione è la prima tra Biagio Antonacci e Safe, appena ascoltata nel venerdì sera di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mi piace questa cosa che ci sono un sacco di trombe ultimamente, la canzone di Uelo prima con Roy Paci, questa, c'hanno tutti la tromba, adesso è un po' il filo conduttore della musica di questa fine 2026.
0: È molto divertente quel tipo di sonorità, è poco invernale, il che ci rende gioiosi.
1: Felice.
0: Tra le altre cose. Comunque dicevo, è venerdì, il che significa musica nuova, e qui da noi è arrivato Che Buonanotte, che è il nuovo singolo di San Giovanni.
1: Scritto da Sangio insieme ad Alessandro Lacava, prodotto da Cielo. Ok, Buonanotte nasce da questo desiderio di raccontare la quotidianità con uno sguardo però leggero, ironico, tranquillo, di quelli che dicono vabbè, sto in chill, perché lui è giovane. Quindi può dire sto in chill.
0: Detto da te suona strano. Comunque è una canzone che invita, giusto per dire due parole, poi l'ascoltiamo, a non prendersi troppo sul serio, riconoscersi nelle piccole assurdità di quello che ci capita, no? Nella vita quotidiana, e soprattutto trovare un motivo per cantarle tutti insieme.
1: Tra l'altro il 13 di novembre esce Tutto Bene Grazie, il disco nuovo di Sangio, e dentro ovviamente c'è anche Ok Buonanotte.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Per noi innamorati di Lauro, il calendario dell'avvento non finisce a Natale, ma finisce il 16 marzo.
1: Dillo bene.
0: Il 16 marzo.
1: Oh.
0: Achille Lauro su Radio Italia Solo Musica Italiana, proprio all'inizio di questa serata insieme, abbiamo chiesto se avete programmi particolari per questo weekend. Tanta stima, ma tanta stima per Manuel da Treviso che scrive: il mio weekend comincia domani alle 4:30. Per la MotoGP, alle 9 la gara e poi le pulizie di casa. Può andare?
1: Può andare, ma ho una domanda, Manuel. Tu tiri fino alle 4:30 o ti alzi per le 4:30? Fa la differenza questa cosa.
0: Vero.
1: Poi salutiamo Barbara che dice: sono al volante, semaforo rosso, approfitto per salutarvi. Ragazzi, però non si scrive quando si qui, anche se
0: magari
1: so,
0: la passeggera,
1: lo so. Comunque, la mia settimana lavorativa è finita, anche se sto tornando a casa, e si ricomincia.
0: Beh,
1: grazie per la tua di compagnia.
0: Sì, noi vi accompagniamo volentieri fino alle 21, intanto 19 ed un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Migliora sul resto del paese. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora piuttosto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti, possibili anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Soleggiato con nubi sparse altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Coma Cose qui su Radio Italia, solo musica italiana. Posti vuoti, se sono rimasti dei posti, degli spazi, li riempiamo con dei nuovi animali. Qui ci vuole proprio la base giusta per la tua nuova rubrica. Prego Nino.
1: Che ha deciso lui.
0: Magico mondo animale con Nina.
1: Ma che cos'è? È una roba impossibile. Comunque parliamo di animali, dici giusto. Scopriamo in realtà, esiste da molto, ma scopriamo noi oggi, e quindi magari voi lo sapevate già, che il felino più grande al mondo può superare i 400 kg.
0: È un animalone,
1: Allora, cioè, se è mia sta rubrica,
0: scusami.
1: Ecco, si chiama ligre, sì? Oppure tigone. Il ligre è l'incrocio fra un leone maschio e una tigre femmina.
0: Miau!
1: Non è mia, sarà roa.
0: Roa.
1: Il tigone invece è l'incrocio tra un leone femmina e una tigre maschio, ci siamo capiti?
0: Qui miau però. Prima era roar, c'era il leone e la tigre, adesso la leonessa e il tigre.
1: Insomma, non è proprio un micetto. Non si tratta in realtà dell'unico incrocio possibile tra grandi felini. Ad esempio è possibile far accoppiare anche un leopardo maschio con una leonessa e ottenere un leopone.
0: Quanto
1: è bello il leopone.
0: Il leopone. Tra l'altro, non tutti questi animali, cioè ovviamente questi animali sono l'incrocio fra due razze diverse e quindi non si possono riprodurre,
1: no,
0: come succede tra asino e mulo, no?
1: Mulo o somaro?
0: Asino e somaro.
1: Non so mai quegli incroci, me li dimentico.
0: Finalmente però ho scoperto, grazie, come si chiama questo animale? Scusami.
1: Allora, ligre, il tigone oppure il leopone? Quale vuoi?
0: Tutti e tre sono interessanti. Ho scoperto finalmente

0: che cos'è il caviale?
1: Mamma mia, ho paura, non so cosa sta per dire.
0: Il caviale, cavallo e maiale.
1: L'altro che mette gli applausi. Andiamo avanti, basta.
2: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: Bottiglie vuote, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali. Il venerdì sera di Radio Italia, solo musica italiana. Stavamo parlando poco fa di incroci di animali, di grandi felini. Poi ci siamo un po' incartati, Nino.
1: No, ti sei un po' incartato. La rubrica era il magico mondo degli animali con Nina, e quindi ti sei incartato.
0: Dopo dico che abbiamo parlato di questo, ci siamo un po' incartati sul fatto che non ci ricordavamo com'erano i mix che creavano il mulo, gli asini, i cavalli.
1: Per fortuna c'è qualcuno che ci ha tirato fuori da questa impasse, sentite.
2: L'incrocio fra asino e cavalla dal luogo al mulo.
1: Mulo.
2: L'incrocio fra cavallo e asina dal luogo al bardotto.
1: Bardotto.
2: Ma esistono anche lo zebrallo che è zebra per cavallo e il zebrasino che è zebra per asino. Ciao da Alessandro.
0: Era l'ultimo?
1: Lo zebrasino. Quello più sfortunato di tutti, perché tutti gli altri hanno dei nomi divertenti. Lo zebrasino no.
0: Cioè... Zebrallo mio preferito in assoluto. È diventato il mio preferito.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della

0: vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet, convenienza
3: nostra. Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
5: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri i passi di gusto su camminominerario.it.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
11: Vimar, energia positiva.
12: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Mark and Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale ci hanno fatto fare un giro nella mia città, a Partenope, appena suonata qui su Radio Italia, solo musica italiana, non Napoli ma nella galassia più sperduta dell'universo.
1: Hanno scoperto un nuovo pianeta, un baby pianeta in realtà, l'hanno chiamato Elias 224b ed è il pianeta più giovane mai osservato, giovane per quanto riguarda i pianeti, nel senso che ha meno di 1 milione di anni, quindi per essere un pianeta è giovane, e per l'universo è praticamente un neonato.
0: E per l'universo è praticamente dietro l'angolo, perché si trova a circa 450 anni luce dalla Terra, è ancora immerso nel disco di gas e di polvere da cui si sta formando e ha questa massa simile a quella di Giove, quindi insomma è piuttosto consistente. È proprio questo dettaglio che ha incuriosito gli esperti, perché nonostante questa giovane età,

0: la massa è simile a quella di un pianeta molto più vecchio di noi, per l'appunto Giove, quindi è
1: la versione 2.0 di un pianeta, mi sì. È già nato e voluto, sì. La sua scoperta è molto interessante anche perché gli astronomi hanno così l'opportunità di studiare le prime fasi di vita di un pianeta, cosa che evidentemente non era mai successa.
0: Bello, mi piace tantissimo questa cosa, sono curioso di vedere delle immagini, di saperne di più, ma la cosa che mi incuriosisce più di tutte è: ma chi dà i nomi ai pianeti?
1: Sì, sono nomi un po', gli astronomi
0: non fanno un concorso, perché non si...
1: Io un'altra cosa invece,
0: diciamo un concorso.
1: Ma sarà abitabile nel caso ci stufasse a te? No, per dire, no, perché non mi sembra che il resto del sistema solare sia tanto abitabile.
0: Magari prima o poi ci andremo a fare le
1: vacanze.
0: Brava.

0: Si chiama Giornate Perse ed è la nuova di Marco Mengoni, uscita a mezzanotte proprio di oggi. E appunto Giornate Perse arriva a pochi giorni tra l'altro da un annuncio speciale di Mengoni, cioè Allo Sbagliato, che è un nuovo spazio allestito a Milano con proprio Marco alla direzione creativa.
1: Se ne è parlato moltissimo nelle ultime settimane, adesso si arriva alla prova dei fatti. Per 7 settimane l'Offline Club ospiterà questa residency, si dice così, di Mengoni. Da 26 show lui avrà la possibilità in ogni serata, diversa dalle altre, di raccontare la sua musica, di farsi sentire dal suo pubblico. E anche per noi che vivremo questo spettacolo sarà un'esperienza particolare, anche perché per esempio ti chiedono di non portare il telefono.
0: Il telefono verrà proprio riposto in una custodia richiudibile e poi verrà riconsegnato alla fine della serata, proprio per vivere un'esperienza completamente offline.
1: Mi piace molto come cosa, molto particolare. Sono curioso di vedere come andrà questa lunga residency.

0: Buona serata, ben ritrovati su Radio Italia, solo musica italiana. Torna il momento più dolce, più profumato, più, aiutami a di più, più,
1: più anche croccante, ah, se sì, della serata, da dire, no?
0: Perché sta per tornare in onda questa sera su Real Time Bake Off Italia Dolci in Forno. Noi di Radio Italia siamo radio ufficiale del programma per il 14° anno consecutivo e c'è qualcuno che le mani in pasta le sa mettere davvero.
1: Le sa mettere davvero, sì. Questa sera sarà ospite con noi c'è Fulvio Marino, un mugnaio di terza generazione, maestro panificatore. Ciao Fulvio,
0: ciao,
1: bentornato.
0: Fulvio.
2: Ciao a tutti, è un piacere essere di nuovo qua.
1: Anche per noi. Allora, questa settimana a Bake Off Italia il forno sarà più protagonista che mai e appunto ci sarai tu a dare una mano ai nostri aspiranti pasticceri. Tra impasti, lievitazioni e profumi irresistibili sarà proprio una puntata tutta da infornare.
0: Fulvio, per un pasticcere qual è l'errore che non bisogna mai fare quando si mettono le mani in un impasto?
2: Beh, per un pasticcere che è obbligato e quasi sempre abituato a essere molto preciso, non deve pensare che il pane non sia precisione, quindi pesare gli ingredienti anche per il pane come si fa per la pasticceria.
1: Non si va a occhio, quindi.
2: Esatto, non si va ad occhio, okay. Esattamente.
0: Anche il forno vuole la sua scienza esatta.
1: Esatto.
2: Esatto. Esatto.
1: Altra domanda di cui insomma siamo curiosi di sapere la tua: se dovessi scegliere un solo profumo per svegliarti la mattina, quale sceglieresti tra pane o dolce?
2: Allora sceglierei una bella focaccia all'olio extravergine di oliva appena sfornata.
0: Non è male. Io per un periodo della mia vita ho vissuto di fianco a un forno, la mattina quando mi alzavo e sentivo quell'odore di brioche che arrivava dal forno, mamma mia, volevo entrare dentro a tutti i costi.
1: Sì, sì, beh, ci sta, ci sta. Fulvio, grazie mille per essere stato con noi. Questa sera su Real Time al canale 31 ci sarà una nuova puntata di Bake Off Italia Dolci in Forno.
0: Ti aspettiamo, aspettiamo di vederti.
2: Evviva!
0: Evviva!
1: Ciao Fulvio.
0: Ciao Fulvio.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
6: Disoppa 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
18: E a chi produce cose buone?
17: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
19: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas. Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
20: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
24: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
25: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
26: Alle 5 del mattino.

0: tutti d'accordo che dedicato a te delle vibrazioni è una canzone meravigliosa, ma se si fosse chiamata Giulia.
1: Lo diciamo da una vita. Bellissimo. Lo diciamo da quel lontano 2003 più o meno.
0: E magari qualcuno di voi, anzi direi una buona parte fra di voi e fra di noi, si trova questo problema di cui stiamo per raccontare ogni giorno al lavoro. Forse finita la settimana lavorativa un po' accantoniamo queste cose, ma quante volte ci capita di avere dei colleghi, ma anche degli amici, ma anche dei familiari, che mentre parli ti interrompono.
1: A me spesso.
0: Lo so, ma adesso scoprirai.
1: Posso dire?
0: Ma adesso scoprirai il perché.
1: Concordo comunque. Interrompere le altre persone mentre parlano in realtà non è sempre un atto di maleducazione. Nascondere i meccanismi ben più complessi, lo faccio anch'io in realtà. Ad esempio, e io mi ci riconosco, esistono persone che elaborano le informazioni in modo rapido.
0: Più veloci.
1: E formulano delle risposte mentre ascoltano e sentono proprio l'urgenza di esprimere un pensiero prima che svanisca. Cioè, il punto è che io non me lo ricordo.
0: Sì, se non lo
1: se
0: dici
1: non lo
0: subito.
1: Dico. Non è che ti voglio interrompere, è che poi non riesco più a dirtelo.
0: Ci sono quelli che hanno proprio fretta di intervenire nel discorso perché sono presi dall'ansia sociale, dal desiderio di partecipare. Ci sono quelli maleducati, evidentemente. Ci sono quelli che non ti ascoltano perché tu parli e loro invece stanno pensando subito a quello che devono rispondere invece di sentire che cosa dici.
1: È anche un problema quello in realtà. Però i veri maleducati sono quelli che hanno semplicemente difficoltà nell'attendere educatamente un turno per parlare, no?
0: Sì.
1: È anche una reale mancanza di considerazione, di rispetto proprio direi verso gli altri.
0: Comunque, se volete non interrompere le persone quando stanno parlando, quando stanno facendo il loro discorso, la regola basilare è aspettare che abbiano finito, cioè va da sé proprio. Tu stai ascoltando una persona.
1: Ma se uno non finisce mai come fai? Se quello parla, certo dovrai entrare anche tu.
0: Stai parlando di te?
1: No, sto parlando di qualcuno che conosco. Ma non, nessuno dei presenti.
0: Ah, ecco. Strano che

0: Lo so che non si fa, ma tante cose si fanno lo stesso. Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana. Detto tra noi, noi si resta un'altra oretta.
1: Detto fra tutti, restiamo qui fino alle 21, come sempre succede tra lunedì e il venerdì per accompagnarvi. Dobbiamo però salutare Nino, protocollo
0: Larizza,
1: che si è occupato della regia. Tra poco arriva il pollo, saluteremo anche lui. E...

0: se avete voglia di raggiungerci per raccontarci invece come va il vostro venerdì sera, benvenuti 331-995-0095 per farlo.
1: Con noi due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, ancora come dicevo fino alle 21, intanto sono le 8 di sera.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24.

0: un datore di lavoro dell'operaio in nero morto a seguito a una caduta da un tetto, immanente anche il committente dei lavori. Dopo la Francia, la protesta degli studenti si allarga anche in Belgio, scontri nella capitale Bruxelles tra i manifestanti e le forze dell'ordine. La Serie A torna domani dopo la sosta, Formula 1 e un pole di Verstappen nelle qualifiche nella gara sprint a Singapore, MotoGP Raul Fernandez il più veloce nelle prime qualifiche in Indonesia. Stasera in esclusiva su Sky i primi due episodi di North, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, seconda e ultima stagione della serie di Semi in Sibilia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato sull'incrocio Bonorva direzione incrocio Cagliari. E ancora in Sardegna sulla statale 131 il traffico è rallentato causa incidente sull'incrocio di Codrongianos, strada statale 597 di Logudoro direzione incrocio Porto Torres. Sulla statale 294 Val di Sclave in Lombardia ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 9 del 12 alle 18 del 16 ottobre sull'incrocio Barsesto e l'incrocio Vilmaggiore. Sulla statale 19 delle Calabrie, in Calabria, manifestazione dopo l'incrocio Lago Negro Nord, statale 585 Fondo Valle del Noce e prima dell'incrocio di Rogliano Grimaldi a 3 Salerno Reggio Calabria. In Lombardia, sulla statale 38 dello Stelvio, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 21 del 12 alle 5 del 13 ottobre tra Bagni di Bormio e l'incrocio Stelvio, strada statale 38. E ancora in Lombardia, sulla statale 301 del Foscagno, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 21 del 13 alle 5 del 14 di ottobre tra l'incrocio Arnoga e l'incrocio di Trepalle. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, c'è anche lei in questo venerdì sera insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana. Che fastidio, spero invece che, speriamo, che il vostro weekend sia iniziato con tutt'altro che fastidio, con un po' di colonna sonora giusta perché ve la offriamo noi più che volentieri, con un po' di cose belle da fare proprio all'arrivo di questo fine settimana. Dicevamo poco fa che venerdì è giorno di musica nuova, ma è anche giorno di lancio di nuovi progetti.
2: Annunciazioni, quindi mancano pochissimi giorni in realtà al ritorno del sul palco, in questo caso di Eddie Brock, perché il 21 di ottobre lui si esibirà alla Hacienda di Roma e poi il 25 invece alla Santeria Toscana qua a Milano.
1: Sì.
2: E lui ha invitato i fan ad acquistare gli ultimi biglietti rimasti ancora disponibili, quindi chi volesse andare a sentirlo, insomma, neanche c'è tanto ancora.
1: Ha fatto proprio una chiamata alle armi, no? Ha mandato un messaggio attraverso i social dicendo: sarà un bellissimo spettacolo, faremo tante cose nuove, sarò molto contento di mostrarvi un altro lato di me. Questo è proprio un video che è apparso nelle ultime ore sui suoi profili social.
2: E poi tra le cose nuove, insomma, i fan sperano che ci sia anche qualche inedito. Ça va sans dire, come dicono da queste parti.
1: Certo, sì, a Cologno.
2: I due live prendono il nome di Nosotros, live tour atto primo, e in scaletta, è chiaro, questo è uno dei suoi più grandi successi, mica può mancare.
1: No, beh, figurati, anzi, una buona parte di noi fan va lì proprio per cantare a squarciagola dall'inizio alla fine, non è mica te, quella che vi facciamo ascoltare su Radio Italia.

0: Cabana, Irama su Radio Italia, solo musica italiana tutta la notte, Paul Galline, altro che.
1: Vero.
0: Non come dice Irama.
1: Vero, vero. Sai che tra l'altro mi dicono le galline essere grandi fan di Irama, come
0: sì?
1: Noi d'altronde, non stanno più nel pollaio, ma stanno nella cabana, anche loro, sono fatte fare la cabana.
0: Sarà sei carico, eh?
1: C'è Paul comunque in regia con lui fino alle 21, vi accompagniamo ancora noi due, Daniele ed Emiliano, intanto 20 e 19, c'è un bel po' di serata per stare insieme.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: L'omaggio a Raf di Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, invece siamo in compagnia in questo venerdì qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Stamattina, guardando un po' quello che succede nel mondo dei social, siamo rimasti colpiti da questa sfida lanciata da una pagina che lanciava per l'appunto una domanda chiara che noi vogliamo fare anche a voi.
1: Ed è questa: riusciresti a passare un'intera giornata da solo a casa senza vedere né parlare con nessuno?
0: 24 ore chiusi in casa senza avere nessuna comunicazione con l'esterno, zero, anche telefoni, niente,
1: certo,
0: niente.
1: In molti hanno risposto di sì. Per queste persone passare appunto una 24 ore in compagnia di se stessi significa alcune cose fondamentali, quindi ridurre lo stress, sì, ritrovare la serenità mentale e recuperare le energie lontano dalle pressioni sociali.
0: Vero, anche perché la psicologia distingue tra solitudine volontaria e isolamento sociale.
1: Beh,
0: cioè,
1: certo,
0: nel momento in cui tu scegli di startene per i fatti tuoi, di staccarti da tutto, effettivamente i livelli di stress,
1: ma è anche molto utile, cioè io credo che ogni tanto bisognerebbe farlo un po' di detox,
0: magari non 24 ore, ecco.
1: No, però magari tutta la giornata sì, poi magari la sera puoi anche fare altro. Tutto ciò però vale se si evitano, come dicevamo prima, anche tutte le interazioni, cioè non è che basta che stai in casa, poi se sei attaccato ai social non funziona,
0: oppure
1: così,
0: semplicemente proprio la telefonata,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: non è che se tu poi prendi il telefono
1: niente
0: e parli con della gente che sta da un'altra parte, vale. Voi sareste in grado di stare 24 ore, immagino voglia dire anche senza
1: TV,
0: senza radio,
1: niente.
0: Certo, sì, magari la musica sì,
1: però
0: la
1: non parla di quello, parla di interazioni sociali.
0: Questo
1: quindi
0: è vero,
1: vuol dire
0: sì,
1: che la TV probabilmente accendi una serie.
0: Facciamo così allora,
1: watching.
0: Semplifichiamo: 24 ore chiusi in casa senza avere nessun contatto con l'esterno, con altre persone, ce la fareste?
1: Ditecelo al 331 995 0095 in maniera tale che poi tra poco vi leggiamo.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via. Appena ascoltata. No, vediamo. Appena ascoltata qua su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa invece abbiamo ascoltato la nuova di Levante che si chiama Ruggine. E tra l'altro è proprio la canzone che traina il disco uscito oggi. Aspettavamo da un
1: pezzo. Il fallimento e altri passi di danza.
0: Esattamente.
1: Tra poco invece leggiamo un po' dei vostri messaggi. Poco fa vi abbiamo chiesto: ma voi riuscireste a stare 24 ore chiusi in casa senza avere nessun contatto con l'esterno? Ce lo state scrivendo al 331 995 0095. Fra poco vi leggiamo.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar. Energia positiva.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Orocash.
16: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: Prima Elodie, la sua Guaranà, e poi Tantradan Flamenco Paranoia con Samurai J. Siete su Radio Italia Solo Musica Italiana con Daniela, con Emiliano. Poco fa vi giravamo una domanda che abbiamo letto sui social, e cioè: riuscireste a stare 24 ore chiusi in casa senza avere nessun contatto con l'esterno? Nessuno, né telefonate, né messaggi, né Instagram, niente.
1: Niente di niente. Roberta scrive: ma magari potessi stare in casa da sola 24 ore, non mi capita mai. Io, i gatti e il letto, una goduria.
0: Capisco. Non sarebbe male. Buonasera, sono Letizia. Potrei farlo, ma dovrei cacciare di casa mio marito e mio figlio. Letizia, puoi anche offrirgli una vacanza. Li mandi in campeggio.
1: Per Natale, vi ho regolato. Tu non vieni.
0: Io sto tranquilla.
1: Bene qua. E anche questo pensiero è molto simile. Avere 24 ore per se stesse, penso che, specialmente per me, per una donna, sia fantastico. Non avere il pensiero del pranzo, della cena, di mettere a letto i bambini, di andare a lavorare, tante altre cose. Lei è Margherita da San Bonifacio, provincia di Varese.
0: Rosy scrive: quello che però potrebbe valere per tutti, anche più di 24 ore, visto che lavoro al pubblico e per rigenerarmi ci vuole proprio, effettivamente, dopo magari la settimana fatta.
1: Ma pure 48-72 ore, come gli antibiotici.
0: Però ripeto, ribadisco, zero contatti con l'esterno, quindi no telefonate con le amiche.
1: Però se c'è la TV, se ci sono i libri,
0: c'è la radio.
1: C'è la radio anche, beh, lo davo per scontato. Io nella mia testa era scontata.
0: Sai che io non so se ce la farei, ci devo
1: pensare. Ma sì, dai.

0: super classico di Gianna Nannini, meravigliosa creatura in chiusura di questo venerdì sera insieme su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bella ed emozionante, ci piaceva scegliere questa per salutarvi, per darvi l'appuntamento a lunedì fra le 18 e le 21, per augurarvi un buon weekend da passare ovviamente con Radio Italia, da domani tutti i nostri colleghi sabato e domenica che vi scortano, certo, in tutte le cose che fate nel vostro fine settimana. Grazie.
0: Salutiamo
1: a Pollo.
0: Anche il Pollo che è stato con noi nell'ultima oretta. Pollo e le sue galline, le sue fedeli galline.
1: Galline hanno
0: qua
1: un matrimonio questo weekend, le galline, eh?
0: Certo, ma
1: devono partecipare, eh?
0: Lo porto via, vabbè, non vi preoccupate, lo porto via. Buon weekend a tutti, sono le 21 e un minuto, ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Milano, preparati. Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Allora, ricapito.

0: Giulia, sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
1: Giusto.
0: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
1: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
0: Allora, io ripartirei da capo,
1: Ma come da capo?
0: Sicuro che non è lunedì, giusto?
1: Ma mercoledì!
2: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: C'è un posto dove tutto può accadere.
8: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
9: Cos'è questo posto?
10: È l'albero di molto lontano.
7: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
9: È fantastico.
7: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: l'infuria è la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
2: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
1: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
6: Perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì! Pittarossopinkparade.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
15: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
18: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Gli Stati Uniti annunciano sanzioni alla Corte Penale Internazionale, decisione deplorevole, dice l'Unione Europea. 8 paesi, tra cui l'Italia, ribadiscono il sostegno alla Corte. La decisione dopo il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, che accusò Israele di genocidio a Gaza. Odio contro di noi, dice Netanyahu, critico Trump, favorevole Bruxelles. Fa discutere l'annuncio di Hegseth sulla fucilazione in streaming mondiale dell'autore della strage di Fort Hood. Le Nazioni Unite prendono distanza dall'amministrazione americana. Paura a Marsala per una duplice tromba marina, 11 feriti tra cui 6 bambini, distrutta una scuola, danni agli edifici, la sindaca chiederà lo stato di emergenza. Arrestato a Caivano il datore di lavoro dell'operaio in nero morto in seguito a una caduta da un tetto, in manette anche il committente dei lavori. Dopo la Francia, la protesta degli studenti si allarga anche in Belgio, scontri nella capitale Bruxelles tra manifestanti e le forze dell'ordine. Serie A torna domani dopo la sosta, Formula 1 pole di Verstappen nelle qualifiche della gara sprint a Singapore, MotoGP Raul Fernandez il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia. 10 brani d'autore e la sua inconfondibile voce, esce Dilettevoli inedite eccedenze, il nuovo attesissimo album di Mina.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Ho voglia

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Beh, fermo un attimo, mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Pronto?
4: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
3: Beh, un po'.
4: Ah, mi dispiace, non volevo.
3: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
4: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
3: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
5: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla.

0: capsule per ogni ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 10 ottobre 2026. Gli ultimi non saranno i primi. Io il primo della lista dei morituri? Beh, essere il primo è sempre un vanto, come la vedetta teatro. Scherza Lino Banfi, bravissimo Lino Banfi, commentando la gaffa di Elisa Isoardi, che ha pubblicato su un social qualche scatto con l'immagine di una lavagna con una specie di toto morti, un elenco di 22 nomi guidato proprio dall'attore. Banfi mi minimizza e annuncia: la Isoardi si è scusata con me, mi ha chiamato, quasi piangeva. Io l'ho rassicurata spiegandole che non

0: sono arrabbiato, mica è una disgrazia, le ho detto. Mi sto grattando comunque da stamattina, ridacchia Banfi, e quella lista mi ha fatto ridere. Non ho mai lavorato tanto come in questo periodo, neanche quando avevo 50 anni. Vado di qua, di là, tra treni, aerei, gente in piedi, nei teatri, piazze piene, da luglio che festeggio i miei 90 anni. E mi commuove questo straordinario affetto della gente. Secondo un giornale, il Pentagono ha pronto un piano per un nuovo attacco all'Iran, Trump dice, non prima però del voto di metà mandato. Il premio Nobel per la pace, che suscita polemiche, è stato assegnato alla sudafricana Navi Pillay. Se applaudite lo divido con Trump, ha detto lei, ha accusato Israele di genocidio. Tel Aviv replica, Goebbels applaude dall'inferno, grottesca la strumentalizzazione del premio Nobel. Anche Trump scende in campo, dice vergognoso il Nobel assegnato a lei, è una nostra odiatrice, ha celebrato Hamas. Durissime le polemiche che hanno coinvolto un sacco di personaggi. Oggi l'autunno firmato FAI, aperture eccezionale in 700 luoghi, uno più affascinante dell'altro. La vicenda di Crassa Montanà, 1,6 milioni di spese per gli italiani, spese mediche più che altro. Resta così il contenzioso con la Svizzera. Una doppia tromba d'aria a Marsala, in Sicilia ci sono feriti e anche 6 bambini sono finiti nei pasticci in una scuola. Una chat di odio sul web, minore in comunità, inneggiava anche agli attacchi alle scuole. Negli Stati Uniti si parla della fucilazione pubblica in streaming per il killer della base Fort Hood avvenuto nel 2009. Intanto l'ICE spara a New York, ferito un uomo, e dice il sindaco di New York Madani, gli agenti marci via dalla città. Secondo i media il Pentagono è verso nuovi blitz internazionali. E l'Ucraina, nuova idea di Stati Uniti per la pace, i delegati di Kiev a Miami, pure a Bruxelles una guerriglia anti-agenti, barricate, roghi, sassaiole, scontri. Le proteste degli studenti a Parigi, oltre 500 fermi, scontri con gli agenti attorno alla simbolica Bastiglia. L'ex Ilva ferma l'area a caldo, i sindacati sono preoccupati per i posti di lavoro, ma c'è preoccupazione anche per la salute pubblica. Da lunedì 24 ore di sciopero. Dice Elisabetta Canalis, io a 47 anni mi sento tonica e sensuale. Vedere per credere. Lo sport, motori in primo piano. C'è la Formula 1 con dopo Singapore, poi si andrà in Texas e Antonelli con la Mercedes largamente al comando a 84 punti di margine su Russell. E poi c'è Leclerc, comunque. Nel motociclismo si corre in Indonesia, Marc Marquez è a meno 2 da Jorge Martin. Poi il 25 ottobre si correrà in Australia. Oggi si corre la classicissima di autunno. Il ciclismo la celebra sempre, è il 120° Giro di Lombardia. E poi il calcio con la sesta giornata del massimo campionato. Oggi ci sono Genoa, Fiorentina, Inter, Parma, Napoli, Frosinone. Domani Como, Roma, Lazio, Monza, Lecce, Bologna, Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus. Chiusura lunedì con Atalanta, Venezia, Torino, Udinese. Roma, Inter, Lazio al comando con 13 punti, Cagliari 12, Milan 11. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 7:30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche su Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per più

0: Expert, il mese dell'expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Altri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di Don Lely.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.